Sunida da Maria Beer. Sunida per senda e prau, las flurs contemplau, en fine noblezia las creschen, c'è gronda rihezia. Ai rot en qualina per fain macet, mo luto tenina a ina furau, la vevina spina, a bocca di ciao. La fova tombiala, e quella voliu. Un cuort a lasciau pendre il ciao e pirida.

nome è Curdin Foppa, e oggi vi è il bien divertiment con la musica da Purs da Cazzis e in Taifer il programma di musica Grigium Sonore.

0: RTL Grischun sonor.
1: Cu la libertà pel ciao anciaiva, el cirp oraiver minchia giaina.

schnauze in corridor. Da venda losa il cerro schnauze sul planciu ein in bogn. Ein qual modo il fracau in gilter dius due la canalizzazion. Losa il nostra scacca mi arde tenu ein al flatter u schnauze tras. O da quai ror, e giù è la mar. Sanoda te pauper, sanoda!

Cun quell'ögliada, da Luise Famos. Cun quell'ögliada m'ha già vert un muont resch nouf. Ed asch semna enti mes cor milliers d'flors. Des man vent da not din sta am ciarezza e tie vusch funtana cim saduola. In tai m'ha scoverta.

Oz vaidarci tozz azzurri, ci posi ir tutta la malure, fetch top fose, pass mals girs, id is da sir si pels mürs. La la la la la la la la la la la la la la la la. Fin già sdrogliable, armasa tard, bavò un caffè, la leo a mart, con stranglare o la colazione, ambagunavi d'un bacun. La la la la la la la la la la la la la la la la. Passant all'ora vers città, ne astrugia in toc spizzai, di una gotta ma forà, mes novri già in bel pneu cintà. La la la la la la la la la la la la la la la la. Con irbe spüfs da scialaion, scontra me chef da bureau, ci disce si in vaira merl, e spera pro in grond tamberl. La la la la la la la la la la la la la la la la la. Pro l'us d'uffizi l'uranaia, bada cena mover la braia, e con l'altra sul zip, n'hai fatto un silsco in silip. La la la la la la la la la la la la la la la la. Ed in stübion c'è pudes scrivere onno c'è til les telefonar, forse c'è il vents, la penna n'hai mors per mezz. La la la la la la la la la la la la la la la la. Bosci ci è tot bel diavole, vez va in ciozno su ne amal, da far alge ben palabuna.

char a mi, si nu va bain si vertu, la la la la la la la la la. Lascia il mondo con se stravage, vebe promai, stai in pace, lascia be a ces l'urbe,

0: las novitats ter RTR.
1: A Laax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poder decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendente main contra Kloten, con in a quattro. E Laura, levant mesi plovi per parte, sventa mesi dati sclerides, quai ter temperatures de 12 gradi a Samurezza ne 15 gradi a Quira. E gli elessis, meu numero, Smüller, bienvenuti. Schon quai che il presidente della Sana sur Selva, René Epp, annuncia la radunanza da delegati ier sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa Laax in ricorso drecce da votare la drecira superiore del Grischun, quai ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrau alla suprastanza comunale da Laax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in comembradi alla sana surselva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tocont la convegna di prestazione con la reit de sanedat surselva SA il 29 de novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atras il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata a in comembradi e la sana sur selva ad avart la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contento con quei agi. Ella inoltre esce os in ricorso di drecce di votare per la dercira superiore del Grischun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione dell'Aax sa se partecipare alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la dercira decide a una volta il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegadas e los delegats de la Sana sur Selva approvau unanima main il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cuost rund 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de Sanedat sot il tech de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazione decide la popolazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun Songagliaisa Esther Friedlin ha voluto essere candidata per il Consiglio federale e riuscire a essere succedere a Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS sin domande dal portal de novità Tockenburg24.ch. Ella veglia in avanti a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songagliaisa nel Consiglio del Chantun ed ella spera di venire rieleggita l'Auteron, uscita la donna da 49 anni in avanti. Il 9 de dezembre legge il Parlamento il successore o la successura del consiglier federal pertent Guy Parmelin. Nus mi dai nell'exterior, per vir els auts prezs de carburante il presidente americano Donald Trump so squitch, della selezions de midterm en redunt in mais, schon ses republicans quintar con perdites. Us vol la Russia venire in agit al Stadis Uniz. La Russia mette a disposizione immediata main 3,5 tonnes diesel per il Stadis Uniz ed il marcià mundial. Pli tard detti anche de pli diesel. Quai AEL concludi con ses colleghi d'uffici russi Vladimir Putin. Per quest intent vengono le sanzioni svertente suspendides. Davart las medias a Trump discurri din grand deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sei pronta da fornir carburante, le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stadis Uniz durante 14 ore. L'Ucraina da sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. Da lubir da vender produkts dieli alla regenza a Moscow sei un'investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow vigna ad engraziar con citat ulterior terror ed infamitat su scia Zelensky. Sind ihr Sport?

0: presenzeria al cumenzament della nuova stagiun. Gli ACD Quaigart già la stagiun passata. Berna ha battuto Vienna con 4-2 e uscì a poter festivarsi in prima vittoria contro 4 terrades. Il SL Tigers ha battuto gli Lakers con 3-0 e festivala la quarta vittoria in serie a casa. Il HCD è attualmente in il 7° posto della tabella. Questa sera affronta il HCD Ordaifers in Ginevra. E anche il balapè delle donne, nella prima ronda del play-off della qualificazione per il campionato mondiale alla Svizzera batte l'Israel Gisch con 7-3. La decisione, crudata nella seconda mezz'ora, cura che Riola Cemailia faccia per poche minuti 2 gol ed aumenta dal 3-3 al 5-3 per la Svizzera. Sentre la partita ha risumato Cemailia in verso SRF.
1: Die erste Halbzeit war schlecht von uns. Jede Spielerin war nicht auf ihrem Höchst. Das haben wir gesehen. Und in der zweiten Halbzeit haben wir uns vorgenommen, dass wir alles geben. Und das haben wir, glaube ich, auch gemacht. Klar, wir bekommen die Go einfach zu einfach. Wir müssen das unbedingt abstellen.
0: Il Geo de Return e lauter Mardi a Sion.
2: La Meteo.
0: Ho 2 ore variabili con sonde lavante mesi poi localme in venir bletsch il sventer mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è tra 12 gradi in legge di nota e 15 gradi in surselva ed in la regione da Quera.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. La bunura der RTR.
3: Conscovrides, hits e sempre verts.
2: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattura da musica, Annika Dermon.

RTL Impuls. Impuls.

0: Las novitats der RTR.
1: A Laxwell, il comitè d'iniziative ir davant recira per poder decidere davart la sana surselva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemain contra Kloten e quai Cunina 4. Il laura levant mesi plovi per parte il sventer mesi dati sclerides. Quai ter temperaturas de 15 grazie a Samurezzen e 15 grazie a Quira. Idele 7, meu nom Urs Müller, BNG. Sco qua che il presidente della Sana Surselva Rune Eppa annunzia la radunanza da delegazie ersaira, inoltre il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso da drecce da votare la drecire superiore del Grigion. Poi a confermare l'iniziante Carmen Cavelti en vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrato alla suprastanza comunale dell'Ax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in comembrati alla sana surselva e di scegliere e fa parte alla votazione all'urna per tutto la convegna di prestazione con la rete di sanità surselva e sa il 29 novembre. La suprastanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata da varti incomembrati e la sana surselva a da varti la convegna di prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contento con quei agi. Ella inoltre esce os in ricorso de drecce de votare per la dercire superiore del Grigion. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contongere che la popolazione de Lax sa se partecipa alla votazione del 29 novembre. Sebbene la dercire decide a una von il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant han las delegades e els delegats de la Sana Surselva aprova unanima main il preventiv de l'Auteron. Quel prevese cost radunt 3,2 milions francs is a base già sin la nova organizzazione de sanedats sot il tec de la reit de sanedats Surselva. Da vart la convegna de prestazione decide la populazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliera del Chantun, Songa Gliaisa Esther Friedli, na bol bec candidar per il Cusel federal, ed uscia bec succedra Guy Parmelin. Quei a confermare la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia vina vans engagiar con tutta forza per la popolazione Songa Gliaisa in il Cusel del Chantuns ed ella speria de venir rieligida l'Auteron, uscia la dune de 49 ons vina vant. Il 9 dezembre elegge il Parlamento federale il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. Nus midain all'exterior per via del zauz prez de carburante il presidente americano Donald Trump so tschquetsch. De las elezions de midterm en redunt in mais stons es republicans quintar cun perdites. Os vuol la Russia venir en agit al Stati Uniti, la Russia mette a disposizione immediata main 3,5 tonnes diesel per il Stati Uniti e del marcià mondial. Pli tard det jang de pli diesel. Quai aia el concludi con ses colleghi d'uffizi russ Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente suspendite. Davant las medias Trump discurri din gron deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country and I want to thank President Putin to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta a fornire carburante. Le 3,5 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina de sia varta critica ferm l'annunzio del presidente americano. L'ubida a vendere prodotti di alle reggenza Moscow sia in investizione nella guerra. Ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow venne ad ingraziare con citat ulterior terror et infamitats uscia Zelensky. In il sport, hockey singlatsch, il club de hockey de Tavau a Persier seire contro Kloten Kunin a 4. In vista al commenzament della stagion bici ideal a dic la teciadr Yannick Frener sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch, es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist die prima Victoria Svender 7 Rades in Serie. Is ulteriurs resultats della National League, il CDC Lions han gudignau Daifer contro Lugano con 3-2, ventre prolungazione, Berna batti Bienna con 4-2, ed il SL Tigers han batti il Lakers con 3-0. Ed anche il

0: Ion.
1: La meteo.
0: Levant mesi esit per gronda part sur tratsch, per part plovi. Suenter mesi dati l'ura sclerides. La temperatura maximale 30-15 grads en lengi di nota, 14 grads en sur selva e 15 grads en la regiun da Quera.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
3: Ciao, bingi e benvini tutti il Sleva Marvegli e quart su enter la set a vus essas propi schon in pei ni silmens con una mesureia vidi il radio que quinta e la finale sonda a figen ni gins huts pugen con vus tra scuola da meun Georgina Janki elska quals dils Bulais, han schon montau ils Kazes, les Stjärpes, per marschar. Schalu, meinsa?

0: La sata mas es vignu cun Pegasus, ha kenchon el de meun ha next day. Ah na, bugen la sonda un intic. Urs Müller, cu la survesta de novitats.
1: Sco quai che il presidente della Sana sur Selva Rune Epa annunzia la radunanza da delegazia saira inoltresce il comitè di iniziativa LACS in ricurs da drecce da votare la drecira superiore del 101, quai a confermare l'inizianta Carmen Cavelti en vers RTR. La consigliera del Centun, Songa Lais, Esther Friedlin, vuol becci candidare per il Consiglio federale e uscire a becci succedere a Guy Parmelin, che ha confermato la politica della PPS in du monde dal portale de novità Stockenburg24.ch. Ella veglia in avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione Songa Lais e il Consiglio del Centun. Ed il club de hockey de Tavau a Persia saira sorprendente mai incontr Kloten con Ina Quatter per il Sturicheise si stalen prima victoria suenter set terades en Seria.
0: Also, se vus tu eis bulustei un tic, also per via della prognosa da Laura, stu eis bufestina.
2: La meteo.
3: Presentada la pro senectute. Conseliazione sustegn en casta solitaria dat en la veglia decna. Informaziuns sot verbundenbleiben.ch.
0: A vo mesi esistedi sur tranci dentro in plovi, el decorso il suenter mesi poi luda an qual sclarida, le temperaturas maximale se muoven dentro 15 gradi alla region de Quera, 14 in zura su selva, frescz 15 gradi o zenente di nauta. Da me un domenica vengono pau pi curta zemla con una miscela de soleil a Nibels. Gigis è un avess forse tutta nor uccels al ventre, sco quals che non so dina una dina a sciulicion che a se vus veis vies car, ni vos caras per vos, lo stei un intic a lui, con quella ballada d'amour che è da Brian Adams, Bala Sonda.

0: Ecco la ballada d'amour franzosa sur de mal d'amour, dependenzas emozionales. Alla greva decisione de propri fai il pass a terminare una relazione che fa bu ben in ovra comunabla da Camel Vita, comparita uon la fin duos din quart de la socia, esit Anton. Sco quitor di Javel de Quindish Afonza John Battista Manich veu pauc del mun durant Afonza Juventicina. Cresciu si a Montpemedel, fac le scolas leu ad Amusté, ort scola a El lu vuole vini scrinari, ma per via della munconza dudida, sin inna ureia al sto prender in altra via. A si la domanda, shell vevi insieme per sia vita? Gi John Battista Manich?
1: Nicin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serena da fare quello che vi incomandavo. E in tras qua, quando riesci, ti è buono fece e ti va a venire. Ti va a buono il mondo, se non vuoi lontano vende un paio, lui vede se ti è buono bene. E qua forse sono in te quello che lui ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: Preu alla finale pur il plantahof se gli snapparelli in scuola della vetta da cor quinta ium cadanton setontinons oz su entro le novità della nov qui anum profil a quai cau calgi shall se ricorda da si affonsa ai probabil druau per quai cal fa danton e vieti bugene son de pi ons ad ons.
1: Io ero scofoni meraviglioso, quanto sgacchi hanno detto, strai è stata una meraviglia, scofati da tinua. A tutti noi abbiamo l'interesse. Io ero al biaia, scofonetto in resia col babbo, la veniva il vicino che aveva in radio, qualche moel aveva nel vicino, raccontava, io trattava. Adesso funzionava quello, l'umavi abbiamo un po' di noi, zantunti, il vicino, amaravano, scofi provasevano, scofi, appatravano.
0: Ve merveglias, scuvirer, venissi su causas cun patrla culla jeuda da scia, a Gian Battista Manec ed eu dedicau in codis su vich patern, Montpemedel, ils gualzers allur historia. Vegnons al recercau, documentau, scret, se capesce ca esseu un prim codis e part del discurs del profil. Musicalmen datius il duet giganto Matteo bu la novissima che comparida ir lezzanum exit el cheu un veritabel classicer comparida avon diejons i omaggi alla mumma bella sonda.
2: Ehi mumma, ti eis la mira donna che dat. Ehi mumma, iau les dice cioè

0: Las novitats der RTR.
1: A Lax vuol il comitè d'iniziativa ir davant recira per poder decidere davart la sana sur selva. Il club de hockey de Tavau perde sorprendentemente contro Kloten e quai con Inna 4. Laura, l'avant mesi plovi per parte il svent mesi dati sclerides. Quai ter temperature de 15 grazie a Samorezzen e 15 grazie a Quira. Ieres oggi, mio nome Urs Müller, BNG. Sco qua che il presidente della Sana sur Selva Rune Epp annunzia la radunanza da delegati ier sera, inoltresce il comitè d'iniziativa Lax in ricorso da drecce votare la drecire superiore dal Grigiun. Qua ha confermato l'iniziante Carmen Cavelti in vers RTR.
2: L'anno vergada è venuto inoltrato alla superstanza comunale da Lax in iniziativa del Pievel. L'iniziativa pretende che il votant sappia decidere di avere in comembradi alla sana sur selva ad ascea e fa parte alla votazione all'urna per tocont la convegna de prestazione con la reit de sanedat sur selva e sa il 29 de novembre. La superstanza comunale ha già trattato l'iniziativa a cagione si è seduta del 6 d'ottobre. Ella ha deciso di mandare atrás il febbraio 2027 in una radunanza comunale. L'eudo e la popolazione si è votata da varti incomembrati e la sana sur selva a da varti la convegna de prestazione. Il comitè d'iniziativa è bo contents con quei agi. Ell inoltrescia os in recurs de drec de votà ter la dercira superiore del Grigiun. Il comitè Antoine Carmen Cavelti vuol contonger che la popolazione de Lax sa se partecipa alla votazione del 29 de novembre. Sebbene la dercira decide a una von il datum della votazione, è attualmente avviert. Alice Bertoc, redazione sur Selva.
1: Plin avant an las delegades e dels delegats de la Sana sur Selva provà unanima main il preventiv de l'Auteron. Qual prevese cuost redont 3,2 milions francs e sa base già sin la nova organizzazione de Sanedat sot il tech de la reit de Sanedat sur Selva. Davart la convegna de prestazione decide la popolazione de las Vischnankes comembres tentant per la fin de novembre all'urna. La consigliere del Chantun, Songa Gliaise Esther Friedlin, ha voluto beccare candidare per il Consiglio federale e uscire beccare Guy Parmalin, che ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tokenburg24.ch. Ella veglia vinavanza engagiar con tutte forze per la popolazione Songa Gliaise nel Consiglio del Chantun e speria di venire rieleggida l'Auteron, uscire la donna da 49 anni in avanti. Il 9 de dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura dal consigliere federale partent Guy Parmalin. Das mit einer Exterior per via del Zout spritz de carburante il presidente americano Donald Trump so squitsch. Dallas elezions der Midterm en redunt in mais ston ses republicans quintar con perdites. Us vuol la Russia venire in agita al Stati Uniti. La Russia mette a disposizione immediatamente 13 tonne diesel per gli Stati Uniti ed il mercato mondiale. Pli tard detti anche pli diesel, quai AEL concludì con ses collega d'uffizio russo Vladimir Putin. Per questo intento vengono le sanzioni svertente sospendite. Davant las medias a Trump discurid in grand deal ed engrazia a Putin.
3: That is a big deal. That is massive amounts of oil coming into our country, and I want to thank President Putin, to be honest with you.
1: La Russia ha confermato che la sia pronta da fornir carburant. Le 13 tonne diesel corrispondono circa al consumo di diesel del Stati Uniti durante 14 ore. L'Ucraina de Sia Varta critica ferm l'annunzio del presidente americano da l'ubida vendere prodotti dieli alla reggenza Moscow saia in investizione in la guerra, ha scritto il presidente ucraino Volodymyr Zelensky in Telegram. Moscow vegna ad engraziar con, citat, ulterior terror ed infamità su Sia Zelensky. In il sport, il club de hockey de Tavau ha perso ier sera contro Kloten e quai con Inna 4. In vista al cominciamento della stagione bici ideale, ha detto la teciadra Yannick Frenner sventer la partita in vers SRF.
4: Wir stehen das zusammen durch. Es hilft uns niemand. Wir werden aus dieser Krise rauskommen, früher oder später. Hoffentlich einfach früher. Und da müssen wir jetzt einfach die richtigen Schluss daraus ziehen.
1: Per Kloten es ist da l'emprime Victoria Sventer Set der Rades in Serie. Ils ulteriurs resultats della National League, il CDC Lions an Grignaur Deifer contra Lugano con 3-2, sventer prolongazione, Bern abbatti Vienna con 4-2, ils SL Tigers abbatti ils Lakers con 3-0. Dank il balapè delle Dunnes in la prima runde da play-off della qualificazione per il campionato mondiale, alla Svizzera abbatti l'Israel Gisch con 7-3. La decisione è crudata in la seconda mese d'età, cura che Riola Cemaili ha fatto ai forpauches minuti due goals ed aumentata dal 3-3 al 5-3 per le Svizzere. Sentre la partita ha risumato Cemaili in verso SRF.
5: Die erste Halbzeit war schlecht für uns.

0: sin rtr.ch.
1: Kurz ante la Zocchi e Sondils 10 d'Octobre cun vustra scola da meun, Georgina Janchi.
2: Plant per il dì.
1: Adele era zu prompt. Kann il Crack de Hockey Nino Niederreiter Giudice Vonkelei puspei per teus de sia patria quera, Direktion Visur Mar per la nova stagione la NHL la meira Liga del Mon.
3: Ich freue mich wirklich auf die kommende Saison, fühle mich gut, bin motiviert, bin aufgestellt und dementsprechend freue ich mich auf die Saison.
1: Vigne Uesi Autor, questa notte a Niederreiter Puspei mostu umerà a tir a seu club de Winnipeg, che ha sparsa casa con i Naciunan contro il Anaheim Ducks. E son sta la terza gainzeria che il Grigione e Buvenius resguardaus pil cadre del Jets, Vigneus bandigiaus sin tribuna. Motivazione inna, prestazione l'uccella, non svenin scrin casse per sequità. Vinevon, c'è che nies crack grigion fa vi zurmare la NHL musicalmen, se catapultenza o se la stat con un mix de salt, funk, un po' tunz mediterran, sin stecla lussi text, esilum, tut bo asci levet, sco quecchi tuna, vini ben trascola sonda.

0: Quai ei RTR la sonda na meun en 7 minutos dati la socia masa, sonda cu ina nova episoda dil mini sguard specia, quale gassin visita el brocchi a Schluainion, quel vegn manaus de Fabio Mais, nadel el amosauat Elin Battista, cei che se centa tutta la stizun cun rauba de segum meun a scons peina selezionescia. La paletta da quel che vegn portau, el brocchi propi pica vasta, Elin.
1: In botteia porta le gioc di tutta short roba, se che mobilie sviglie, moderne, termiles, come per esempio gis, puzzlis, ma er patines, stadals, skis e vestideira. Si è vinto che puzzagia, messe in preccio e messe in vendita. Et i marcia propria bagn, a media vignen vendeides antun cinciosas ad e a Schluein.
0: E diei buscia che tut quei che hai dat el brocchi porta la jeuds per as vins, vaetie la jeuds ur tut sche casas, ni habitaziuns vengen rumides, ni schlidiedas saunde quei tiel mincegi dil brocchi.
1: Nox isen stosa rumedir in a habitaziun de vacanzas a Lax, se li decide allora Fabio ce cel sa duvrar per sie brocchi e ce ci vingi smes. E chi lo vigne allora er notirs veirs scazis, scu fotografies viglies, raps ni meranghins, ce ni esamblidos, x in zanoas, ni e roba sci antica, ce allora in a valoc da ples milles francs.
0: Ha, sapia sabidia dil tot el mince gi din brocchi cun rimna rauba de segum meun, se vus lais vese de pli numerei il novissim mini sguard cu sera vegne von assis in SRFin ni schon us via nossa applicazion Play RTR.
2: Per vos

0: La gratuita nova musica c'è chi dat denief.novitanz dat io sielas o chiamasa. Urs Müller.
1: Sco qua che il presidente della Sana Surselva René Epp annunzia la radunanza della delegazia sera, inoltre esce il comitè d'iniziativa all'Ax in ricorso ad recita votare la drecira superiore del Grigiun, quai a confermare l'iniziante Carmen Cavelti in versa RTR. La consigliera di Centun, Songa Gliaise, è trasferita in Avulbeci candidar per il Cusel federale, ed uscire Bezzuc Cedra Guy Parmelin, quai ha confermato la politica della PPS in domande dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veglia in avanza ingaggiare con tutta forza per la popolazione Songa Gliaise e il Cusel del Centuns. Ed il club de hockey de Tavau ha perso ieri sera sorprendente main contro Kloten con Ina 4. Per il Zurichais si stala in prima vittoria su Interset Terrade Sen Seria.
2: La meteo.
3: Presentata la Pro Senectute. Consigliazione sostegno in caso di solitaria dat en la veglia decina. Informazioni sotto verbundenbleiben.ch.
0: Avomas je quella sonda stidi sur traccia dentro in plovi e il decorso di centro masi poi luda ben in qual schlarida las temperaturas maximale se muoven dentro 15 gradi alla regione de Quira, 14 in sur su selva, frescz 15 gradi o zenenge di nauta. Da me una domenica vin un po' più corta zeivla con una miscela de soleil a nibels. Allù, avevi un plan di sortire questa sera? Boh, ma forse se vi udis, qual è che è? Brillante hit di Zons Navonta, cui usavano in quals locals che la gioventù in adozio di sa neanche c'è chi è. Discos! Bella sonda! Bella sonda!

0: Gesch, ti vuol? Asches schon, ja? Dici che ti eis?
1: Hallo, ja, sono Michel de Runx, sono 91 Jahre grans, 160 Kilos, et sono in Offensliner del Scalanda Broncos.
0: Grad con tut quals Details, ha? Michel, de coca ti salides oz, nies Publikum, rispostas, deinsa eun avon kidat las nov, perce oz en Mission Nationala, aschi degi, abo mo pils Broncos.

Allora, la domanda è sempre che io per la ligiongia il mondo, il chigiel è la nostra terra. Io venivo degustato, a discutere da Rudien varga mille incien sorts chigiel in record e in se partecipando alla concorrenza per guadagnare la medaglia d'oro da stessa nomina il meglio in nostra terra. La giuria quella proprio giù hefti con degustare ad analizzare a chi è bostau sempre da se decider in quella mar de chigiel smossa il fac Kins agrat mes trais il pisisum sil podest. Il Swiss Cheese Award a sanumna campions schweizers aschen in Gruyère d'Alpage del canton Fribourg, in Tédemoine del Jura Bernese ad in Tom Fleuret del canton Vaud. Félicitations als Rets Kijil, ka intimation a Gina, e credo uras de prender non avon caclons, se vicias per intunala nova stagion de fondue. A chevus assas alla region de Fribourg con la fin d'emma. Las festivitats entorn il Kijil, quozza non toccan de mona sera, se capescia ecun in a maisa leunga, leunga nua che vigne surveu fondue quasi 24 uras. Ed il reminent il pi important e veni men della branche de Kijiel in nostra terra che datmo mincia dus ons. Se vus veis ozzon il plan de fa lua la persona de Viescor, lu amblidei oz fluras prendicun Kijiel.

0: Denton, dieser von es nov, per in sonda e quei un relativ baul. Co wesen vos planzots? Schus wesen nigins, co fosse kun i mera in giug della nazionala Svizzera? Sans facus era, a quera? Stein forse di tjei nazionala Svizzera, quale dat American Football, e la capitale grigiuna datan ils meyers Svizzers in quei sport lur am prem giug de qualificazion pel campionati d'Europa, adversari la nazionala della Cechia. A part dell'equipa nazionala dat American Football fa e il sursilvano romonsch Michel Derungs, il giugador dils Calanda Broncos el s'allegra.
1: Ich fahre ein Walti los, kann sagst du da, per la Schweizer, dei bi, kann sagst du, check in sab, es wenn drei Schiedi Pause, sie adine busch bebi, dann c'èvra da.
0: Se u devons giuca dau il cercle d'Urculz, Broncos, ei e stau l'Urculz, Calanda Broncos an gudignau titel trofea europeica, European Bowl. Us stat Michel Derungs, pias il platz per la nazionala, la fina mira clara batter ils Cechs, che ins farsi il pupi favoritz, mo e fussi neres ures per ina victoria Svizzera.
1: Nous wenn us un depi die Jones alla Schweizer bogudignau plin giuc, alla American Football. L'ufos è spuspena gavi del tennis che in sgudogna e lezze si gira mince casle fino a mira e che in sa plage e da spasso e tlonda c'è che in sfa e lui sta da qui tutto sezzo.
0: Michel Derungs, che dat sil offensiv line tradescia c'è che sia lavur sil plaz cusera.
1: Io ho da protectare il quarterback che è sa schmanà il ball e che la sa il tennis e lezze si gira mia fino a mira che la è vonda tennis e che ne gira fa male. Ja, stot leuwer het meer kan ik in pomme per mij wie.
0: Als je woest zijn bijn, kwijt voor zijn gade die hem era live, de da sustegna la nazionale d'American Football, il giuk Svizzera, Cechia, anceva delas sis, si la obreau a quera. Adeni nemma dat la Svizzera lu ordei frankonteril Danmark. Ad un impignex kurs de varti andamen del campionati d'Europa, e vin us budau in qualificazion, proxima stat lu in singul turnier, e dat pliras fases. O sinaga tot ils giugs de qualificazion per insumma vigni els finals il 2027.

0: Las novitats ter RTR.
1: La consigliera del Chantun, Songaglais Esther Friedlin, candidescia a Bitsch per il Cussel federal. E la Russia fornisce diesel al Stati Uniti, per cui vengono le sanzioni contro Mosca o temporarmente abolite. Qua in dus les temas o celles nov, al microfono Urs Müller. Bienvenuti. La consigliera del Chantun, Songaglais Esther Friedlin, vuol Bitsch candidar per il Cussel federal ed uscire a Bitsch succedere a Guy Parmelin. Quei ha confermato la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats tokenburg24.ch. E la veglia vin avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songaglaisa e il Cussel del Chantun ed ella speria di venire rieleggita l'autoron, uscia la donna da 49 anni vin avanza. Il 9 dezember elegge il Parlamento federale il successor o la successore del consiglier federale partente Guy Parmelin. Per via del alti prezzi da carburante, il presidente americano Donald Trump so squitch. Dalle elezioni da midterm en radunt in mais, stons es republicans quintar con perdites. Us vuole Russia venire in agita al Stati Uniti. Mosca mette a disposizione immediatamente 300.000 tonne diesel per il Stati Uniti ed il mercato mondiale. Quai a el concludi con ses colleghe d'uffizi russ Vladimir Putin. Per questo intent vengono le sanzioni svertente suspendides, uscia Trump. L'Ucraina ha da sia var critica ferm l'annunzio dal presidente americano. L'ubir da vender produkts dial la regenza Moscow saia ina investizion en la guerra, ha scritto il presidente ucrainais Volodymyr Zelensky sin Telegram. Moscow vigna ad engraziar cun citat ulterior terror ed infamitats. Ed en il Panama strembli la terra ier sventer mesdì, ed era trembla e gine fermezze da 7,6. L'epicenter sa sta alla costa del sit del paese central american, quai ha comunicia il servec seismologic del Stati Uniti USGS. Terra trembla sa er sta da sentir en la capitale Panama City. In avvertiment de tsunami an las autoritats entant puspe aboli. Rapports de Varts Dons Pligrons nadati Beach.
2: La meteo.
1: L'avant mesi esi per grande part sur trac, per par plovi. Sventer mesi dati sclerides. La temperatura maximala e tranter indis graz en lengi di nota, 14 graz en sur selva e 15 graz en la region da Quira.
2: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatais in rtr.ch.
0: RTR, il profil.
3: Elena Schius sco qui tor di Javel de quindige fons. Ella passantau saia fonza, saia adolescenza, sientire veta a Montpemedel in uclive de Musté. La sulette exception è stau durant sia scolazion, sco pur al Plantahof. Cordial benveni, John Battista Manetsch.
4: Grazie al Gavi, fa piacere che ti venire da Tirmai a Montpemedel.
3: Benveni a vos che ti leisco il profil che veni registraus a Montpemedel in stiva di John Battista Manetsch. Pur scrinari, in nom del cant, in nom fecchian gesau, ma è in nom con fecch grande svida a gran interesse per la storia de siu vich. Avon dus ans ai cumperiu siu un prem codis, Montpemedel, ils gualzers e lur historia, a proxima main compara in a seconda ovra, quella lu dedicada a saia famiglia. Nus fiegen pas per pas, bica vustat lais, miu nom Gabi de Gonda. Sincera mein, io hai gran plagé ad e respect che vas tel Cesar cau vis-a-vis a vus, Jan Batista Manetsch. Co vivins cau a Montpemedel?
4: Ma a Montpemedel sains viver bain, nus es en in nucleiva, tien conosces minci, ni ei fecero a saival, nus vain als hosps de viadica van cau atra, gatta pica nus vain la pandenta, veni adina puspagliaut, Quelque je da via trafica con velos, non sono massa velos che vanno a tracci, non da medo, non da tuic, non da musteca, ma anche a tras. Ma in quale infanno è in teg, è andato in una patabada, quei bi.
3: Che non si dusse sì, non si cao a maisa, e a ci ne mai da ingrazia ad in santupada, a von la caplota da sonche gada, a cajun da quei di che non si ven emes live dalla pendente, os grode quei nom a un in seconda gada, a quai di vois vus dau a mi vies un prim codis mon pe medel as gualzers e lo historia in codijun da varga 450 paginas in codis kins lege tjons ilia in codis fegre cercau de vart la societat unions cultura tradizions culinarica also en quai codis venins su in a massa de mon pe medel. Come in l'idea di scrivere una in enorme opera che ha motivato voi da stare al lavoro, da pur da lavorare per imparare ore, per biare ore, a semplicemente si dedicare a scrivere in codice.
4: La causa è stata entrata uffizi che ho aiuto, questa con la senazione dell'Alpazzola. Alzano a Chond, qui ho sovvenuto scopure, l'Alpazzola in fitch di Astani, in Alp da Vacas, senza access, con i jeans baguette da tai, proprio in una Alp che satisfaceva bo alle pretensioni domandate, insomma bo. Allora io ho l'iniziativa da sanare quell'Alp, insieme con Medel, e sono venuto a realizzare lanciati in access provvisoric. Allora sono in Svizzera per planizzare un progetto più grande. Allora questo museo che quell'Alp, il possesso di quell'Alp, era insomma una giù francaus, non si aveva proprio consigliata da chi ha da

0: Sau che i vigini pagavano i chains per l'alp, pudeva alla claustra. I vigini hanno si comprato libri per il 1900, le scrivezze finanziali. Aber avon, scordi che era quel possedere della claustra, aber qui io venivo a comprare, qui un buon flau in documento, non quindi appagavo, in un flau documento, non gli avevate Benedetti, aveva scritto, c'è condizioni che stoppi pagare per l'alp. Allora, se entro qua, vai a vedere che gli archivi avevano in massa breve, sono più appiviglie, aber quelle si aveva in buccia che erano in quelle breve, in like si aveva leggere quelle breve. Allora, sono dice che la cerca chi che si aveva leggere qua. Io ho contattato il Tassisi Hendri, in questo giorno, ed ha consigliato di avvolverti al dottor Martin Bondi, a cui era da Sagogna. Alezza all'Uligiulas Breves. Allora si mussau che qui era scritta la scrittura tudestia, veglia. In la scrittura fece greva da leggere, a breve, capì, qui tutto in altro lungaggio. Allora con l'Uligiulam prima, qui era in breve che dateva dal 1400 a 1400, quindi fece veglia breve. Allora io l'ho lasciato dell'impero di quel documento sveglia, e allora l'Uligiul interpretava, dice questo viene in quelle breve. Allora scriveva una voce a me, ti sa buon morimna, ti sto a scrivere. E qua quello dava l'impulso, non c'è a scrivere. Ma scrivere che ti ha mai scritto, questo è tutt'altro che semplice. C'è chi scrive, avete il canale da pupì, massa, avanti, non c'è via, avete un fil, che non sa di ben questo anno dovrà.
1: Ma l'impulso è proprio venuto da Martin Bondi?
0: Sì, ben, sì, non c'è venuto.
1: E in quel caso, non c'è a ricercare in avanti, da in capitolo da un altro Nicolo?
0: Sì, come si fa? Cose che stavano col tempo da Fonsi. Io allora non flau in codice di protocollo dei vicini, e questo è interessante, quello da testa, nel 1860, si do. Allora era stato scritto in le famiglie che abitavano nel vicino, i Fonsi che erano nel vicino. Allora poi in Samudriai, come diceva, venite in scuola, mon pe avevano in scuola, mostri avevano in scuola privata. Adesso si mette insieme, i genitori di Afons hanno eleggiato in scuola, si inflavano una luce che veniva dalla scuola, facevano il dice che si eleggiavano al piperder dentro.
1: Allora, qui non si discorrono che le famiglie d'oggi c'erano...
0: Ma c'erano un conto là untuan. Allora hanno stavano da scuola in estiva privata, stavano a pagare in chance per quella, stavano andare a lena per scaldare la pigna di quella stanza. Allora è interessante, avevano bulena perché qui era tutto che dovrava lena. Allora venivano magari la lubiancia dei vicini, dei uomini, dei vicinati, appena cuscia la lena morta per scaldare la pigna.
1: Per scia hai in scuola nascita che ho a Montpemedel.
0: Sì.
1: Grazie a quella necessità di quelle famiglie che hanno ancora una persona di istruzione.
0: Io ho inflato in documenti dell'archivio cantonale che descrivono che avevano in commissione due legge del cantone insieme con gli uesti che dovevano promuovere la scuola. Aber poi era lo bo acceptato per tutti. Ed avevano dato in una direttiva da parte del scriver, con due scriver. Poi è stato interessante in flare. Ed scrivono che gli auxegni, il plevon che avesse quella incompensa, fece qua e fece munglus, ma con la dottrina ad un paulatin, questo gli buinava per noi a fons. Ed è interessante, poi veniva a nascere.
1: Ed è interessante è che voi avete documentato anche tutto in via codice. Io mi testo quel codice che voi scritto, quello che ho preso nel 2024, quello è proprio feedback, cose interessanti, perfino una carta geografica fotografata con tutti gli slogans, con tutti i nomi locali. Quando dici che voi lavorate con quel codice?
0: Allora, in tutto lavorare abbiamo in Vignons con quel codice. Ai deva temps che so evel stavit Londra, de

0: pulit, scriver, allora magari mancavi lui, faceva spiegare la cerca, e magari implavi sul caos e faceva tornare su scriver quel che aveva già scritto. Lui veniva il tempo di stanni, che aveva praticamente buon tempo, spiegare di stare a Londra. Allora, quando ci aveva, per spiegare ton, se lui aveva per spiegare tutto quello che aveva scritto, per spiegare insomma, c'è altro, insomma, scritto. E qui dovrebbe abbia tempo. Ad abbia tempo, hai altro, ti è in cuore, se c'è tanto, la stessa ti legge tutto qua, per sapere, hai qua, insomma, se c'è che sai dovrani, c'è prendi o da qua, o da casette, o da codice di qui, è stato interessante, quel vai lo sogno per, o altri tardi, quello è venuto da qui, e qui era in vicino, che era stato scassier, a quelli emigrati qui era più con tutti i documenti dentro l'altro era qui codice di qui in dei vicini che dettavano nel 1900 un conto cioè un conto
1: qui era un'interessante periodo
0: qui era un'interessante periodo quella periodo ne ho chiesto venire il telefono al vic ne ho chiesto con l'elettrico al vic ne ho chiesto sparava da pliava che aveva giù la 1985 andava per la prima aua perché non aveva bu aua che era il vic qui era per paliusa di andare a dire qui lo è stato la cagione, il motivo che si è stato con il vice per Jones Jones, 1836, che si aveva buono da stizzare.
1: Tragico.
0: Fai tragico.
1: Quante famiglie avevano lui piars al di casa?
0: Non si sa, Andrei, ci sono 12 famiglie che avevano piars. La grande parte era casa, dobles che non bruciava giù. Quei che è fatto drammatico, allora è quello che abbiamo una domenica, il Pierval era a messa, quei era da 6 ore, tutto questo è via messa, quei che stavano alla voce era fuori in spins, quel sarava in stiva, l'ina persona più veglia, l'ina persona malzona. Quel momento che quei ancetti bruciavano, io viso vasiera in un salmo di segno, a tre uomini di siat, a quelli hanno giù ben patrati immediati d'intercurì, ad ells hanno di liberare fonds che erano in stiva a quella persona che era in Lichmelzauna. Cioè lui se fosse quelli più probabile bergei, con grande probabilità bergei.
1: In grande drama per quel zons.
0: Assolutamente.
1: Tutto documentato in quei codici che non svengono si mai. Gian Battista, ti hai capito di quei codici è stato il più fecchio a cuore a voi? Hai esistato la vita purila, ni hai esistato al svilup economic ni aisi forse tutina stau qual sonst wenn das 1900 schon konnte kommt bei mir da la faccio il più grande svilup grazie all'elettricità grazie all'aua al telefon
0: also in dem che va sotto la pial ai sie al provvedimento aua al bove aua qui era bu mo el vich qui era la zaclas a tons schitz wevani buau a schwevani lunch da di nakla lauter per so vini au da buanta al muvel ai e schret kai ma van ju ku flons per au ma van ju ku flons a fali schiva ai ma van e per parto che ne nel lual da la val de cruz quei picca dus kilometri che schwevani per so vini ter au qua stau in fich dir per quella liot era in lui in lui che avesse si vedi cau azai al dreich lui da abita
1: al più grande problema che mon per me del aiuto con in sua storia
0: yeah.
1: La mon conza da
0: absolut
1: also io credo che scrivere scheia in codis è stato per vus personal ma in a politica scuola
0: absolut quindi enorme scuola enorme
1: vus weiss es ist pur vus weiss fa imprendisar in der scrinari per part ja es capesce bude setz che ti ci in a persona simple, se mette ein wieder in tale lavur.
0: Qui muss er forse esci che io scom biars autres an talents che in zupai che venien bo scuvritz. A termai se forse la casualità che quei talent che avessel da scriver ai venius scuvritz entras quei animad dottor Martin Bondi che la descrive. Io alle in bien con amici l'anno speciale ai parenti come da guarda me mamma a domandau da ne was quel talent per dir smenich bo os smenich in matematikers la mamma scriveva bia scriveva brevi dels amici da parenti da casa la mamma scriveva bia al babbo per in fich matematiker
1: in svilup a ci meine wendel in chat to la fin
0: ja
1: a quella lo motivava vos da scrivere in secondo di non tanterlet venino slupitart di on betesta manet io discures bujeni tek de vos affonza che si in una famiglia fech numerosa al friu nel pivel era già che uns pivels gewus che affonza vos du ca mon pemedel costa in immagina vos affonza
0: E lui ha altri figli, ma non si integrava nel lavoro, nel lavoro di menaggi per il, la primavera ci aveva con un corso di crappa, era da di Ansardà, era da corri insieme, bulomasi, era da di sventare animali, grande impressione fa la vita, da misese lui ha altri, quei ne vette che scintava, bo giù ella, sa, ti posso immaginare.
1: Sco fei da d'impur, essa svus, sco bubet piagada stai ad alp ci regurdien ces vois vos de quellas stats che vos mavas sco bubet ad alp
0: co eins e ju sul lei ad un brive domis duas vart han den prinen conosce tim venias confrontaus con la natira sto san prenen tu con la natira ti sto morder at per mai stal in primo momento al temps da fons e al schein crescere ja schon crescere fich fer ma quin in mal che biamendos che la lavur kin selva da fa Allora, sono entrati lui, da Balezia ora, che sa con bicchi qui era, da cioè, mi era salvati, si chiamò, mi era con l'Evla, trieva se rodiava sulle montagnali, se non si scappavano. Allora, dati a me, il momento, gli animali, che sa giù dracca, che sa giù neve, che sa giù garniale, che sa proprio stiu se du stade, vuoi che sai la malura, che ha causa di garniale.
1: Exponi ferm a Laura.
0: Exponiu a Laura.
1: A lui sei responsabile per il muovo.
0: Absolut. Ti portas a lui dal Malaurus che flums flumms crescen, ti struggi venivas da di sul flum senza più in nuot che ho in sbaglio in quel gastau sem prigel da vita. Quei esce in una sera che era venuto una borrascia che cambiava che ti vevas la teglia, quella teglia da crap che fardava da crap, da zulper. Ah, come si può fare? Si può fare la fidanza, si può fare tutto il tempo, questi piersi.
1: Abre la fidanza senza sets, è l'accina natura, è l'accina forza, è la volontà. Da quella vez vi sbiaga ad esclamare giù.
0: Sui morder. Sui morder, qui trova.
1: Sco, io sai, se immaginate che vostra mamma, via sbab, bia temps per voi, ve venite bo. Voi vi dite mit il prediscurs che vostra storia ha detto che ella si fideva in Nianghen con vostra mamma era importanza.
0: Sì, la sora veglia aveva 14 anni con il fratello Ignazio Nascius ad ella, di ella era in cugina l'uvrava, c'era la mamma era sta giù a lui veniva la spindrera aveva in comodo alla mamma ad ella si aveva insomma da nuot, più probabile era il papà usato il telefono il papà era lo suo entro in resia. Allora se lì da s'incombra sul steble, non che la mamma ride sta giù ad avvirsi in barcun, che era sulla pegna, ma il barcun era l'uenzotto in lecien, che diceva, mamma era giù, ad ella tatlava, ad ella udeva, poi patlava, la mamma, la spindrera, avanzai a una forma in certa brigì. Allora la sveva, la mamma giù un po' per bocco, qua era, questo avevano i buoi, avevano mai viu che la mamma fosse stata importanza, poi portavano i resti a scilarci, che si faceva un buon qua. Ad un concutore di Jones era la bovina sclerida, sì, ella di io hai all'ampriu scuola vetta funzionava con il culbap o il menaggi per il gli animali si suppantavano buona scendere a zione, si suppantavano e buona nascenza. Ad all'auve aveva la viu qua. A quei sono interessanti, lo da di qua.
1: Allora, scuola io che pesce l'uso in vostri fratelli quasi tutti nasci a casa.
0: Sì. Concutore di Jones non nasci a casa.
1: A voi? Sì.
0: Scol Davos. Al Davos, al Juven, als Freljuns, ein Schild und ein Spital. Allo er ist hier, la Spindrera a voliu ka la Momo Massi ne venda la lavur in Perdis, per se revenì, a vonna na Schienche. Allo er a la Stiwi Giuliole al Spital, a stada lau. Sventa la Schienche, se la puspe venì de casa, allo vrau vina von, scol von, era schei de quei temps.
1: Che fa quei con vus, oz, con vus patrciais, con ruch e con streng che era per vostra mamma da si immaginare quindici a fons, clare, grandi, ma per se sette, ma quelli erano stati coppini e quels han trovau lur attenzion.
0: Io le dico, la mamma, per gli affons, al pigron del lavoro, agli ultimi primi anni, con tutti erano pins. A scocca le sore che è nascita slanciata in l'uvenire a lasciare sorprendere la rola della mamma. Quella non spinge a crescere con le sore a buco la mamma. La mamma era già nel cavo, aveva ecutato da noi. Quel che si ricorda che fece il bì, che la mamma aveva forza tempo, sa, struggi di abitudine e la deva di noi qua. Quella era in cugina, preparava cevere, da miesdini, le cieni, che la pigliava si pan, lui lavorava e la bia con la tigliola, si mais, pigliava si pasce, a noi spinse erano sin paesi, in genoglie da voz, mais, sin pan, ad ella cantava, nichela raccontava praulas di noi, la donna hola, causa si attenzava di quella causa qui era balletti da trasco e la serva raccontava qui a quei restau quei uel profondo come se la carezza che la mamma aveva per noi e con quei temi che l'aveva a disposizione.
1: Gian Battista, io credo che noi veniamo in gara tirare il primo titolo di musica. C'è titolo di musica lenta là?
0: Noi veniamo come un più 28 anni la cantoraia della cantoraia dati di due registrazioni, ma una che da me sta in memoria spaziale, questa è una fiesta da cant, della Surselva, che sai in rete, cioè lui aveva la cantoraia di Medel, cantava comunabile, ma in quel cormice d'au di Medel, in una canzone. A cui era venuto in trigavo in mezzo insieme, la Claudio Simonetti, a Iede Mumpi Medel, stavo della Habitation 60 Medel, a Brel aveva lui arrangiato al text della canzone Pez Pazzola, il paio del Pez Pazzola, col Schneck de Medel. A lui venne cantato quella, a cagione di quella fiesta comunabile, ma in, io ho cantato in quella, ma i figli hanno cantato in quella, dopo le due, in una canzone che è proprio restata, proprio bi, ed è che in Stadler c'è che balletti a Wusk, che è un po' per quello che ho piacere di quella canzone.

0: Nus vengi studiu il Schneck de Mädel, cantaus de la Cantoraia. A quei cau è il profil de Dertier, oz cun miu hospel John Battista Manetsch. John Battista, sco nativ de Monpe Mädel. La distanza tir mustè, quella era la fin finale, lu considerabla, in stueva giù, a Cruz, giù...
1: Rein.
0: Curigi, ma è che dice non si c'è fallio. Traversare la Val Cuflonza, dite c'è Monsi.
1: Yeah, poi era schon, scia.
0: Poi era in Liung Viadivus, la scuola primaria, vois vos fatti cao a Monpe Mädel, vos vers in una scuola complessiva, pliras classes, pliras affons. Tanton la scalemaul, vois vos visitau a Mustè.
1: Yeah.
0: C'è rigordiancias, vois vos, c'è restau.
1: Qua stau in una medaglia con due svarts, papi. In regard al viad, al temps d'un vir, se vera quella sofic pretensius, se vera esser bial, se las vies eran ben giubrigiades, se vera un scursalato che fa un tenir due roca balezia. Abri deva navades, deva cuflades, quins streva se mudrigia tra la naiva. Deus se regorda, l'ina de manco, nus essam giù tra las vals, che era venuti giù plein lavina, se vera un bolla via, deus sa che io streva la ioda von, a che son daus spel mir dalla via giù, che ne asci gidamai o dalla naiva, che era... per metà della naif sei da studen quei ortsnyang sas mit den akin wes schaui auf und ich sie form sind in quella situazione da lui era tutto normale insomma lui era magari la fardaglia quei era bianca scada da mon fardaglia ni ci sufflava quei era budin per noi ma quei era sin no mai normal ti ha di scuola portava bucce calaura era ti stava se da ta quei rina war look und sehr jung stehen und schatte können sie so eren schon dick bau nus tameva ne nus eren halt kirschi sie al jur de la società ne che tin conosceva scol spau settieres a chai conosceva s not
0: cova se con quel mustello quel de monpe
1: in svaletà wenn se setz al vigin malgar che tieres esco els e in prestava in scola lu alti spert e al medem scol so che nus eren bo prestar scol sehr gimnastica nus eren junigin gimnastica a quei era un problema per noi, l'avessi non sono venuti sotto sordi, dava la pai, quei era una causa non possibile, non serve, ma dava la pai, l'avessi non sono venuti sotto sordi, ma quello si mi dava con Zonzo. Quei che era lui alla scuola, che era un picco, era una scuola che si era mossa a Medina, che il vicino dovrava in agida, mi dava noi, ci veniva la splontava gli estiva, non dava scolasti per buzza, insomma, gli dava a mi danno egli.
0: Also, qui era sempre, ma durante il tempo di scuola?
1: Sì, poi veniva a mandare i genitori, quindi non dava molto scolasti. Lui aveva il tempo di primavera, sono io stato alla scuola di Frente, siamo stati in vicino ad imparare il boss per arà, che aveva niente che imparava, la donna doveva per conciare giù le straves ed era imparava il chiamava col crico doveva imparare le mogli per ella questo è differente ma anche sono stato in steve o da scuola ci stavano vi in pastura da fare non sé non sono sai che sono stato in attorno due anni che ci stavano a scuola sono stato giù con flanz con le snorse
0: qui era normale
1: e poi oggi posso immaginare
0: ma poi non è che Monpe Mädel si teneva insieme chi si gli dava chi era quella vita sociale era quella era esistente ad ins era dipendente in dell'autor
1: assolutamente qui era tutto sul lavoro che venivano fatti venivano fatti erano lavori comuni comunabili ma in vicendabili ma in dentro privati gli dava c'era poi l'autor a quei era quei che deve la forza la persona insomma da survivere qui era buco macchine se turno qui era non da turno gli qui scordi che era in solidarietà che io ho sbloccato un mano ma qui era fece fece via di era sto deve essere scelto noch mal bibo
0: sventel schlem out was wus du al gewiste fa scrinari adesso lui du tron del terzisi mais und bei wus was bandunau la patria per i toc tron a fa gli imprentisandi de scrinari den ton quello bu propi iusco quel che wus was du je vijau
1: motivi sta motivi de sena dat io a il sco fon schon la giudine difficoltà con i norelli che fieva mal al del terzisi mais und lau sono de news letti mi greppo il sound flow allora vai sti i telmedi alezza concertau che va gli pias ludida entras la implementazione de quell'orella a quella lumanau al sim che va sti da sil mi strende scrinari
0: allu hai dato il plan B
1: ja vai nel plan B sta si sono venuti a casa un po' se gli dao il menaggi puril a per part ma vas frase a duaul o di ma vol per part con el duaul per part di davio di ne scoi dovrava eri das desi cinque carchi dovrava ma vasti mm-hmm. a dovrava se lau Lus entro la tusons vai lo tiene giut al giavis de tiene fa un apprendisadi a lus e veniu la domanda frequentar la scuola del plantof.
0: Er lu jons a centaule la domanda. Chi surpren in di que va in puril del bab.
1: Na, era insomma bo, que era insomma bo clar not.
0: A lu vas vos visitau al plantof? Fatg per fin il Meister Buch Federal. Qual costau per vos quella scolazione? Vos eras na vende casa per la prima gada? E costau in tecchina scuola della vetta?
1: Assolutamente costau per me la scuola della vetta. Prima si stava a Lungacci. Sco vicino a Montpemeda, non abitano a Montpemeda. Si stuggi venivano sconfrontati con tudesci, ne fai pauc. Allora vatti al Plantahof, ne ho chiesto tudesci. Io avevo luce il cliché, ma io forse io avevo in una certa madirezza, cioè in cui io sono giù là, io avevo già in Ivons. Ad io avevo una grande esperienza e la pratica, cioè. Ad in scuola sono io venuto molto attivo, io ad in faccio parte della discussione, scolastici hanno corrigito mai lui allungati, ed io acceptavo qua e aggiudavo mai, norm. Allora c'è qua venuto l'ambizione per tutti a un musacchio che era buono in un stupro perché non veniva venuto in un. Allora io faccio il primo all'esame d'apprendisadi, vado qui sentire. Allora io sento il secondo, vado a fare il primo esame pur con il diploma federale, ma pur. Però un centro vado a decidere di fare la scuola di un manadre managi. Con l'intenzione di stare qui, ma qui allo stavo là, i colleghi della classe hanno animato, ma ti stosa, ti fa sbosso, fa sti mai, a qualche prova sai a bugartiaco, sai a souvenir. Qui allo mezzo, ma in tic, in quella via, da tutti in provato a fare la sua maestra. Allora non si è un'informazione di qui. Poi abbiamo usato quella lata, e sono fece d'aula con te, e si impurò dalla montagna, che abbia causa di buona pratica, e poi sono stato via lavoro da prendere. Allora là vengono via cause proprio dal pupì, cause giuridiche. Allora da voi stai preparati un managgio, ti stai usando, cioè, qual si sviluppa economicamente, usando prospettive, spogliavani, qui è stato enorme via lavoro.
0: Ma qui è da voi, da pli investa, co in managgio ha da funzionare?
1: Sì, questo non c'è.
0: Asco vuoi fare un enorme sviluppo linguistico? Al tudesti è venuto più rapido a tirare, voi avete cercato di scorrere bei tudesti che forse pochi autori si è l'accadì di quei temps.
1: Sì, di non posso dire quello che domanda mai se servire, ma che ci sia terra romancia, qua vai, non sono più quel complimento. Io avevo infatti ben lungati tudesti. A quello c'è da parco perché io sento che la scuola sono in stato attivo e non faccio quindi adoravo tudesti. Adoravo quello lungati.
0: Qui ha rinforzato la vostra personalità.
1: Sì. Yeah.
0: Voi avete venuto più autosigurezza, ad voi dite, io sai, ad io sono.
1: Entra quello è stato un po' da iniziato, tante cose che ho iniziato, da stare a disposizione, io ho mai un curriculum ufficio.
0: Ma voi siete in fece bia ufficio, a montau è fece bia. Per menzionare forse in.
1: In alle migliorazioni generali, in vai a menzionare l'Alpazzolla, senza un coi per il visionario, se lì è due sponsor, il più importante. Mm-hmm. In fase economica è stata l'amministrazione della Banca Raiffeisen, che è stata 28 anni.
0: L'OSS, voi sei presidente?
1: Sì.
0: Yeah. Asco abitante di Montpemedel, voi sei un giù in te in certi privilegi, forse in certi clicci, voi eravate in un campo più neutrale, voi eravate da Montpemedel, tu io, c'è Mosté, avevano già in un po' tutto il fine, se il madame la dritta. L'hai frequentato in te di qua?
1: Questo non c'è, quando sono stato, è venuta la fusione di tutte le banche che ho da trono sì. Tu io c'era, è stato dicchia un persona su enter. A tu io c'è stato sci in Cantaus, a Deo sai sono io da Pibaul, mi stai tu io c'è, ti lascio a me non nao, il fai nera bussi madem la dritta. Quel che era da Montpemedel, questo è una buona mi stai, a Zaccò a quei avvirt la via, da discurre a comunabla main, da flare la sligazione comunabla main, se dire il squitch che veniva si la banca sedrunca, vieni sincera se, che forse è un tenio in tec tir, Abbiamo una fig buona collaborazione con tu e Giardina, insomma con tutte le banche. Qui è stata forse la mia farmacia diplomatica che ho avuto, qui sentì con l'altra patria, accettare in altra maniera, discutere sui problemi. E qui è stato molto positivo.
0: Come voi recepite quel sviluppo che la banca RAI fa in affatto in tutti quei zonzi che voi siete attivi al Consiglio d'Amministrazione?
1: Quelle banche Raiffeisen conoscono, vedono che erano le banche d'estiva, quelle avevano un buio di scolare, fece poco di scolare, c'era tutto l'aigua, poi hanno stato scolare, poi sono entrati massa di auto, a specializzare, in certi settori, mincina non si fa il manema, ma quindi a specializzare gli auto, è stato un successo in quella edina. C'è un patrato, poi veniva l'intero sistema di elettronica che era avanti studio, ma tutto molto per sin pupi, scritta a mano, lui di cui veniva con l'elettronica. La banca ha voluto essere d'applica, ma porge danese da Spagna, prendendo danese da Spagna a dare ipoteche, alzando lui voluto se sviluppasse in differenza, con le paghe, che le imprese devono pulire le schulde, che avevano in una tasca alla fine del mese, poi chiamavano su conto, so. Qui in sviluppo che veniva, veniva il bancomato, veniva le carte di plastica, veniva. Qui veniva in centro l'auto. Un primo imprendista era già a Mustini, un imprendista qui ho anciato. Lui era un amministratore, in collaboratore di un imprendista. Qui era tutto quello che noi avevamo. Al Davos che ho abbandonato era un gioco plazzo di lavoro, tutti insieme. Qui era interessante. A quel che dina stava mi avviso, che il presidente è dina essere informato, a s'engagare l'au, a intervenire l'au, non fa bisogno. Tutto quello che funziona, lo è senza bussa Michelin. Lo è già lì.
0: John Battista Manetz, voi siete buono s'engagare per uffici importanti per l'intera società. Voi siete s'engagare per cause che fanno bene il cuore. Per esempio, la cantoraia che voi avete menzionato come membro del cuore viril segno. Qui è di una stau fece cuore. Voi siete insomma un giù tempo per vostra famiglia.
1: Qui è interessante, c'è un'altra cosa che si scuola con Zafons. In realtà, se fosse scoppato, come nasce pure lì, Zafons di Nazionale Tai, vengono in Nuelia, vengono in Misese, vengono in Sidalpa, ad Alzenadina, vengono come mai. Allora, non si è spuato di prendere tennis, prels, qui erano pinte di fare bogno, no, in Perdis, ma non ti rasiamo, stiamo in Perdis, no, a fare bogno, qui godevano els. Ne è schon che da dich us für jetzt politisch wenn ihr so da fini fein da fini da fa fein in quei tempi allum meine so lus per guarda land que era si usiemi che se ni ulo di in tot quals
0: evenements parks da attraktiv
1: non po sai cosa qua aveva ni gudiu de qua la scalza negli unvien che spavolo e con schis con els e dine io se ne dine se spuau de di con els quei che si aveva ne bugien ai in camonnes dormise in camonnes. Qua è un'idea di un godivo, qua fanno un nozzo.
0: Io vieno da, godevo la natura, qualche voce vuoi essere, ma non è da una buona del, supponiamo. Gian Battista, maridau scuola Anna Margrit Vincenzo da Andiast, a Lyon 1988. Ose, voce che essere sedina, stai cao a Monpe Medel, bien, con eccezione di quei tempi che voce essere stai al Plantenhof. Come vengono in Monpe Medel di prendere un conoscere in una giovane matta di Andiast?
1: Come è per quella cultura che è la colpa? Io faccio parte del partito di Comiche da Su Selva. Allora, ella cantava e allora non si prende un conoscere in l'altra. Allora, viadi da vita, si è cristallizzato, si è registrato, si è cresciuto.
0: E questo amore di premiare o questo amore che veniva plan planet?
1: Qui veniva plan net. Io sono in Staus, forse, precaut. Vengo in appartenere, e in causa del ciao, e sto essere il cuore, sto essere il cuore, e ciao sto con stare. E se non vai bo. Ma col cuore, lo si sfrai di un altro esperto. Ma col ciao, e poi, e buono in abbiare la causa, lo hai sti buono in appartenere del cuore. Questo sto con stare con l'altro.
0: E sto con stare per quel che Anna Margrit nascida Vincenz, dann die erste Lu, e vini de convusi cau a Monpe Medel, che se capesa e budesetz. E questa per ella ne gina discussione de vinisi Monpe Medel a viver.
1: Nein, so senz bu. Ella è lu, quei gevisce, de terrena se cristisau al pligé de stiai comunabla, ma come es in via. Adels erano ella e Jekerschi da Siena, una famiglia purilla, ella conosceva l'antira Avagni, che veniva Avagni. Dentro a scuola stavo in biviare da vita, non so, traccia il caro insieme, avevo in giù Clic, avevo in giù la Senadata, ti sa smo, essere ingraziato per il nostro regno.
0: Gian Battista, noi stiamo facendo una pausa musicale. Vos vos preparau an in ulterior tag per nus tje vessas budienche tat lainus.
1: La sera speri lag dal John Balzer Casanova, un teg da Florinke Matthias. Quella canzuna ane giu interpretau in diverses variantes qui stau l'olm, a Songail, che il cantun grigione era hosp, a quella va facci de mi enorme impression en tje variantes a quella canzuna sa vagni interpretata, mezzo intorno a cuore, era stato balletti, e poi là vivo il giorno balzer, quel terligiava, tocca si da volta la sveglia, se qua fai pligione, mi dice che non conosce l'era scuola. Per cui fosse quei bici in svesta, là quei tocca musicale.

0: La sera sper il lac de Gion Balzer Casanova, la versione da molto cantabile. Gion Battista Manetsch, mio hosp oz el profil in che si vese raccontà a Scibia, a che raccontà e fece bene, per cui io sa complida lente col temps, Gion Battista. Level tutti non domandavus. Vos vez un prudent che nosher vosa dona Anna Margrit, vez giu vosa Fons, che vos morais usa Anna Vos el Temps. Tot quel che vos vez fac, brahau, ampriu, se scolau, sco persona, fac un svilup enorm. Che sia mi veves vos de juvenil?
1: Nigin. Qua il problema era che in una grande famiglia a Serina da fare quel che vi incomandau. Ad un tras qua Pondereschis ti è buon fece e ti va a venire. Ti va a essere buon al mondo, se non vuoi l'onge ne vende un paio, lui vede se ti è buon bia. E poi forse sono in te quel che lui non ha per sempre il plantahof che non c'è. Perché sono stati a casa, lui non c'è da sviluppare, a crescere.
0: A dosa sono us marain sin vosa fons, vos vais trais, vos eras quendis, con naturalmein chunga pipauk. Co esses vos scobab? Esses inca... Per te c'è qualche forse un cavo a voi in vostra fonza?
1: Questo è un domanda alla fonza, forse almeno. Adesso forse è bianco, grazie, ti scolba. Ruasseuvels, Ponderaus, a gli loni che fa besins. A tu c'è persecuità, a chi fa besins a gli autobo.
0: A voi in sons, vi sordao al managia via Sfel Silvan, con sempre qui io, con greva esistau de Shadà.
1: In questo senso, io faccio un piccolo, interessante. Ma in carica, che ho avuto sorpreso, stavo entrando io, 15 giorni voglio fare controlli per il canton Grigion, sul settore d'animali, sul fiume d'animali, sul fiume delle aue. Allora, di noi, mi sono confrontato con un porco che ha detto io sono donna e ci dico il prendo. Che aveva un corpo, non voglio aiutare, non voleva, che faceva male. A termine, quando è venuto alla domanda al figlio, volti il nibo della DJ o il 3 di lei, lui è stato per me chiaro.
0: Ma lei ha fatto il plantahof?
1: Ella ha fatto scrinare verso la scuola, perché lui è stato scuola apprendista, lui è stato l'onslo, perché lui è stato l'onslo, perché lui è stato l'onslo, perché lui è stato l'onslo, ella ha sorpreso il menaggio, lui ha fatto tutta la scolazione che stava a fare per sorprendere di lui. A sua entra la bottina, ha fatto la scolazione che ha il diploma di pur, che ha trovato il sostenimento che in pur stava dalle autorità cantonali e federali, che ha una buona scolazione su ogni buco di sostenimento. Adesso è la dina, faccio il mio papà, ha sordato da me, e ha lavorato con il menaggio senza senza mi stare in bianco. C'è il baseva, si aveva l'andamento con me, a cui vai il proprio essere spruato da bossa miscelaine. C'è il sorprendente al menaggi, c'è lo stoel di cider. C'è il drovo mio cuseglio, c'è son di occao. Ma da principi vai a dire prima von, qui è il suo, e ha la decisione del menaggi, c'è il faccio e c'è il faccio buon. A cui è importante, c'è prendersi il piacere di sviluppare. Se decide se vuole una compra, se vuole una compra, se vuole una compra, se vuole una vendita, se vuole una compra, poi decide.
0: E è molto semplice di sorprendere in menaggi per il Monte Medel?
1: No, è molto semplice, ma per noi, la struttura che noi vediamo, la topografia che noi vediamo, è molto in menaggi per il grano. Per questo è importante che l'Ainz con mi strenca il sardino per spaunire l'uvrare. Lui quel va l'uvrare, lui si chiede io. Lui fece una domanda alla fine del menaggio, nella sera in Ciavi, in un viren. In quella direzione vai lui. Lui si chiede io con lui. Io si chiede, fai via, scolderò. Avrei solo lui a domandarsi, c'è il valo. Vai sti babca o sa sti fa.
0: Che funziona, fai bene.
1: Fai bene, yeah.
0: Mi dai un tema. Con uns dos vengiuni a spredischurs, io domandavo vos e dico anche in un codice in dedicato alla vostra famiglia, la storia della vostra famiglia. Gion Battista, vos avete detto che vi domandavo che vi fare ricerche, non vi sono tutte quelle informazioni. Allora vi detto che vi avete fatto il suo figlio.
1: Io ero scofone meraviglioso quanto si ha detto che tre è stata una meraviglia, scusate, a tutti noi stavo essere in Avevo l'interesse. Io ero al Biaia, fonette in resi col bap, la veniva il vicino che aveva in radio, quel che Moel aveva nel vicino, raccontava, io trattava quel. Adesso funzionava quella, l'umavio abbiamo un po' di noi intorno, i vicini, amaravano, provasevano, parlavano, avevano un figlio interessante, vicino era Giuseppe Vanzini, un atletico, in una personalità per me, un figlio interessante. Quel raccontava, con tutta la vita data, e lui dice a me, con il vicino insieme, noi avevano domandato, c'è che il consiglio di noi, il maridani, buon maridani, allora lui diceva, facciamo caffè, sei buonotte. E allora lui diceva, se vediamo se c'è nuovo, se vediamo qua immediato. E qui era il paese che era stato da me, per ambia altre cause, ti fa se c'è nuovo, se fai immediato. Bustavo c'è il balmio.
0: Liquidà
1: le faccende. Adesso è questo dato. Il motivo forse volevi la storia della famiglia, da cosa ho vinto Sinella.
0: Da cosa scrive Jesus un scritto in codice. So, tra quell'antico lavoro che ho da quel codice, che ho da varie 450 pagine, ho un inegasso a mettere nel lavoro. E quello stato che vuoi essere venuto al tempo di pensione.
1: Io mamma lui incontro il tempo di pensione che ho incerto con qua. Qui ho scritto il primo codice, sono di non mi confrontare con la storia della famiglia. Io ho visto che c'è qui la storia del vice, era buona da tau, e veniva per parte un bel malione. Allora ho visto questa piantina, ma in dinavarti, in zapruen, per causa che udevano la storia del vice. Allora se da un tecno terrasco, e lo che non svegliò una stupare da fragliunzi, in fragliù natalezzi, non vedo in nus ad ingiantà, a su entro quegiantà, sono di sasius con sfragliunzi plivegli da vostra maisa. Allora io ho ghiaccio da tematizzare la disgrazia da sfragliunzi. Ad sfragliunzi non si disgraziai, io avevo il ciononzi, avevo le pinche ricordienze da te, la sora aveva stuzzotionzi, la fra aveva grato fino alla recruta, aveva venionzi. A cui entra in accidente tragico di traffico che era mai venuto in discussione. Qui era venuto sotto il mantello della religione. Urava in seva rosario per i morti, per i spindrails, per i vivi. Da lì non c'era aveva quittato, non c'era domandava se c'era presenza. E allora lui, per intanto, quel momento che è venuto in mezzo, era l'allarme, vides.
0: Mincine se sentius per tu caos?
1: Sì, per tu caos, grazie al fra che era stato involvato in sinine in quei accidenti. Questo ha capito, lui era l'allarme, sin su entra la mia donna fa il vieto con me, questo c'era sbuffato, ha plaghe che erano migliorate e questo c'era sbuffato. Allora si paus dis che an certe rega quei asti an grazie che ti has fatti quei ha fatti bain und allem noch stein gadi scure nu sei mai stau di scure su de quei
0: biarson suente
1: de si son ton suente quei vignu
0: quei capitel trist de vostra famiglia lu è in tic montau vus de metter nir sin alf la storia de vostra famiglia e quei è stau in tic al crapca mess en rocla quella lavur.
1: Qui è stato il grab che mette in rocca in te quei perché io avevo sì che avevo discurrito fra gli unzi avevo scritto del stotz a esprimere mi avevo visto scrivere la storia della famiglia ma con si vuoi dire io avevo mai scritto da minchin se vi scrivere se si ricordiano da fonte sui temi della scuola sui temi della religione tutto quello che veniva allora il corso di vita che ha abbandonato la scuola avevo scritto minchin sul corso di vita che avevo messo insieme allora veniva quel tema insieme con la disgrazia nei temi da fonte esce in tema che va sotto la piala a fonte va a piardere che in fra aveva un buon flau. Quei di pli per l'altra ma un anno in flauel.
0: Quei è un capitolo di quei codici, non
1: vedi? Quei è in quei codici.
0: Affons che vanno a piardere.
1: Yeah. La domanda era se l'hanno spubblicato qua e non l'hanno veramente né in mia famiglia.
0: Gian Battista, cosa compare quei codici esplicit da vostra famiglia, sur da vostra famiglia, scritto da vostra famiglia e quei codici che sta a interessare al resto della popolazione che da fa nuot con vostra famiglia? Da cosa quel codice interessa?
1: Quel codice è un codice che muove sì con una famiglia grande se aveva vivere, sopravvivere, più baul. Per me è molto specifico, molto per la famiglia, ma per cosa sopravvivevano insomma la nostra popolazione in quelle grandi famiglie, più baul. Questa è una copia di un'altra famiglia. Ma io sai che gli altri ha interesse da biografie, in quel senso. Abbiamo un po' specifico biografie, e curto davanti, ma per la momento c'è una storia vivida e in una famiglia grande.
0: John Battista, se mettesse so un'en in una gara per fare un tirz, codice?
1: No, la donna dice che io faccio un po' prima. Per quel che io vera mai enorme via.
0: John Battista, non sto in mini trina fin. Il codice che viene, che compare prossima mai, la storia della vostra famiglia, il nome se vai un po', di alle sebo che va, questa è una propria sorpresa. John Battista, ma nicht. Grazie al fatto che ho venuto a voi, non si può lasciare un'ora sulla vostra vita. Grazie al fatto per la vostra avviata data, per la quinta della vostra vita, le vostre esperienze, il vostro fracasso, ma anche il vostro successo. C'è non un individuo di musica che viene?
1: Qualche aiuto che non scandale, se non gare mi date questa musica, ma è parte della musica, figli varianti. Io ti ho parlato tutto. Ad una parte che lei magari un gien cantava e la Lisa Stoll le ho ad una plegie che la suona se è su tiba con i balletti da là ad è darla una versione con la cappella del Nicolao Sen che suona come un abla ma in al zau delle vacche tanz der kühe a quel nom a quel vito che te devo mi gien
0: a quel divisa d'un plenus fegli bugien grazie al fegli John Battista Manic. A de vos a casa, un grazie al fatto per tot là, quel profil con John Battista Manetsch, se vuoi vos tot là in rtr.ch, nie si nostra play RTR, cu e adina vos divisais. Io son Gabi Di Gonda, stai bene, a bugien puspai in altra gara.

0: Las novitats ter RTR.
1: Carusel de candidats per la successione del consigliere federale Guy Parmelin. La consigliere dels Chantuns, Songaglais Esther Friedli, in Stadt Pitcher Position. E de novo mein mo spettatur la tacciadra Grigion Nino Niederreiter specie vin avanzi in de plitem de glatsch der Winnipeg. Quen du ses teme so zeles diesch. Al Mikrofon Urs Müller. Bienji. La consigliera del Chantun, Songaglais Esther Friedli, na vuol bitch candidar per il Cussell federal, ed uscia bitch succedra Guy Parmelin, quai ha confermà la politica della PPS sin du monde dal portal de novitats, tokenburg24.ch. La veglia vin avanza a ingaggiare con tutta forza per la popolazione songagliaise nel Cussell del Chantuns e della speria di venire rieleggida l'Auteron, uscia la donna da 49 ons vin avanti. Il 9 de dezembre legge il Parlament il successur o la successura dal consigliere federal partent Guy Parmelin. In us medain nel Stadis Unit so se si en conoscent ci che diventa la nuova pledadra della Chasalva a Washington. L'anteriura commentatura da televisione Katie Zachariah doae succedra Caroline Leavitt, quai a comunicar il presidente del Stadis Unit Donald Trump sin sia plataforma sociala. Zachariah lavora già per il presidente, tra l'altro consigliere da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Leavitt aveva dimissionato alla fine d'agosto per motivi familiari. In il Panama ha strembli la terra ieri mercoledì. Der Trembla è una fermezza da 7,6. L'epicenter sei sta alla costa del sito del paese centralamericano. Qui ha cominciato il servizio seismologico del Stati Uniti USGS. Il terremoto si è stato sentire nella capitale Panama città. In avvertimento del tsunami hanno le autorità centan pushpe aboli. Rapporti da Vartons Pligrons ne dati bitch. Ed anche una novità della NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione per il Winnipeg Jets Beach, cominciata in Norgia Vish. La tacciata da querne per la terza giada in Serie Beach venire sguardata ses club ed è stata in Vans. Winnipeg ha perso la partita contro Anaheim con in a cinch. Il contratto di Niederreiter scade alla fine di quest'anno. Ha un contratto di 3 sons tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno.
0: La meteo.
1: Lavant mesiesi per grande parte sur trac, per parte plovi. Il suenter mesi dati l'ora sclerides. La temperatura maximale è 30-15 gradi in legge di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione da Quira.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatais in rtr.ch.
2: Mes Radio, mia lingua.
3: Cuors entre las dias che vos agis encet tot flotta sur tot comadein vela senza huts, quella sonda da plievgia a final menina da quella skins astia sta cum buna consciencia a casa, su enter sentidas vegn findemas da sulei. Cesar et Cessel ni sta per leuns in canapè, cun incodis, ni cun trevia de nix in seria, ni eun shibugen, tecla radio, se vos vese un de fa liquida quai acei el tane casa. Bugen cun vus, tocum gitu tocca da mezzogiorno, Gheorghine Ianchi, bella sonda.

Quei RTR rigid il 10 d'Oktober, neu d'anniversaris de prominenza in nostra terra in historic. Oz festivas Alberto Giacometti, seu 121 anniversari. Quelca a faccia conoscenza el Grigiun, sia patria la Bergaglia internazionale con seu art de sculpturas. Schon questa primavera alla posta svizzera ed eu in marca postale sco omaggi per Alberto Giacometti, 121 anni de Pisianesci. A si sontons de picalei morts. Una marca in formata poet pi special, a si la marca L'homme qui marche, una delle sculpture le pi famose del Vegnavel Centenè. Adiciau prominent dentro quals che vivono e un che nasceu il 10 d'Octobre il balapeist Sherdan Shakiri sa festivasiu 31 avel ad auts pada per mia petta lavur specialu per demeun sin Shakiri a seu FC Basilea che datten demeun la Superliga ordei fer ancunter veduts. Us dati a una musica della Shakira a Luta Clenza a Cientera Romonce che nos escen gratulà.

0: In quart vergalas 10, nascidas a nascil gidils 10 d'Octobre, con us vein survegno posta cun auguris, si somla sur selva a Rueras, eisi il Santiago Cavegn, che sa fa parte e festiva ses giuvens dulcs quindijons. E a Rueuna jots gida festa ad fa princes a semcè petta pil Fidel Cadalbert, nasceus ozavon setontons. Allo scienze gratulà din giubilar giù la bassa a buch sesi noti a net per che complenesce i 81 aval. A lulu venz a strugnò una carta scritta meun che nu se venz maladet pauc sulet che la giubilara a nom Natalie Conrad negina indicazion cons ons che la Natalie complenesce oz nu se venne bonnua che la ei da casa. Forse se qual scant scritt teclanos scrivi curte nusils ons della giubilara a nua che la ei da casa, che nos fossen lo complets con nos gratulein cul regal musical vitir ne vendelas dodija mesa. Fidei quei vieni a telefonin 079-270-07. Adus, usei nossa numra directa studio trumf 0800-2230 per nossa numra 10 del mens October.
1: La copina.
2: Presentado il bogno in giardina a scuola. Il bogno con acqua minerale. Bognoengiadina.ch.
0: Il nome di Cia Scienza Termeter Nua, nostra scadiola da Natalizzi 0800-2230, la numera decida, ossici, davus.

Hallo, Fitz! Sur tutto il ciao, in cort, in vos ciurvels, domandai a nies giug de linea in a causa, ir venze lanciau in a nova runda, a pil pli vai vesto con la maschineria, cun proposta se mette proprio in moviment, in a solia proposta e arrivada, il barschun, sin fundament de quals cavazzins, e se tracta di una causa, kins droven cugin, e el bogn, quella causa nigina friet, nigina savura, dei dat ella da comprar. Bien comprar, sanze di quasi tutti jetzt gewazzinus bu x num in agit un. Weis o se un buonas 4 minute spada per ponderar. Alulu spicenze bugen vos telefons.

0: Lucio dalla balla balla ballerino o ad ossa scienza stelta a balà vostra fantasia e iuras per giugà.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facenta per mobiglias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.
0: Ihr wenn sie lanciau in resch nova runda nus ancurin quai che se zuppa de vos quals cavazins.
3: La ciausa dovri en cugina ed en il bon. La ciausa na negina savur. La ciausa dati de comprar.
0: Azici, in idea, c'hai se ves quai esser. Ampruai, telefonai 0800 20 21 30. Nostas lingias de telefon sin vert. Pinadas per vos, telefons. Vascian di cianzona di una conslancescia. Zicei nief. Anias giug da linea e vai un po' vesto con quelle sono prime proposte, idee arrivan para e oz il cas 0800 20 21 30. Il momento spicenza è un una causa che trova in cugina e il bogn anigin friat ed inza compra quella causa che non sono corin. Ah, io credo che auditori ed auditori e ciurvals e in ossa di Giamasa vi da fa tutte altre cause ni ugeggia e un cici. Ah, ho scalini, lei mi raccica che c'è cause BNG?
4: C'è cause Ida, scherzo,
0: scurin. BNG, Ida.
4: BNG.
0: Allù, vi da ci risponderà.
4: Spontano, io ho spazio che avete in Migiel.
0: In Migiel? Trovo una cugina, il bogn. Senza non dovrebbe altri slogan, sai, il Migiel. Fredda bu, dipende c'è klein. Ida. Il Migiel è un curinze buc.
4: Ma
0: è una proposta. Sì, una proposta, sicuramente, sì, cica, rotto il ghiaccio. Shalou, bella sonda.
4: Grazie.
0: A tocca in altra gà. Ciao, Ida.
4: Grazie, ciao.
0: Ciao. La Ida Sghiera. Faccio la prima proposta, oz sonda 0800 20 21 30. Se vi svesse un'idea, a ciò che mantenze lo quei migiel insieme col barciun sin nostra gesta de proposta se giugain lo demeun domenica per 30 francs.
1: C'è ciausas.
2: Presentata Nickis Cuira. La facente per mobilias e decorazions. nickis-vonwelt.ch.

0: A con musica tut pacifica da Bruce Springsteen e Zivignu venia von Las Indies. Co fosse con visita in concert cusera? Treis de divers gener an viden den sacentai en...
1: Il calendar.
0: Gin Nectar 37 si a Bibi va plan da un nome sia tournée de concerts cu sera se ferma la cantautura romance al cinema sil plaz a Ion e se tracta di nantir program de concert ca sfundren in mun magic ce nua e absurd. Novas composiziuns de ben canzuns de pop mo e tox pi experimentals du di cu sera ne vendelas oc a Ion el cinema sil plaz. Sera de concert, Pilongen sien sur selve, la Baselgia son Jons Musti, concertation Cantus Firmus, di ensemble Le Phoenix, in concert cun canzuns romances nordicas, direcziun Klaus Scherer, tot quai cu sera ne vende la soc, en Baselgia son Jons Musti. Sera de concert è in Engiadina, la Bozen Brass a Simon Gabriel, concertation in sala polivalente a Clin. Calma tirolese fronte sin temperamento italiano, si è senza descrivere l'ensemble Bozen Brass con regis e la musica tradizionale, si muove la gruppa Bugen e in autors mons musicals. A Clin datans quei concert insieme col gron gron talent de Schiampf Simon Gabriel. Se vous leiste klar, mera lumena vossa via vus cusera silas och en sala polivalenta a Clin.
1: Il calendario.

0: 9 minutes tocchi de mesi.
1: RTL Impuls.
0: Quest'emma udeu bene in qual patrac tir du mondes, proprio de quella sco catedrales, che dat magari strus rispostas, quella su entilzen della vita, ni c'è in bien cristiaun, c'è fa vantireivel, pi bugien esser bella ni perdetta, ad oz oz fa zegna pite dosla du monda, shatems ein raps.
2: Scienza vesrim nari taim, cum far tota la sperta, allora entnis in eda milionari. Schi constat, ci taim psei eraps. Lavaren gal 30 secundes is deins, an solver cun 3 morses e correr alla lavucr. Durant tenantir de, in sa vesserim nar massa taim, ed uscea raps. Raps in zo gudanier, daror spernier u parfin perder. Cui taim funcionesci oter. Taim e bec raps. Tenor me inzice bler picustevel. Il bagn i picustevel ci nos vagn. Mincin de nos survin las mademas vancia 4 ores. E scuci las nizi giain decida cant reccia ci la nossa vita è. Natural manc en raps importanz. Però nins danirs. Son prolungar in moment la duman marvei. Și i-am prem radi de suiei șgoțcea in nas.

Cielo, esi vigna uras per Gergine Janchi de prender cumiau. Continuai bein, bugen vine von cun RTR. Ciao ciao, bugen toc la proxima ad agia scuitau da vus musicalmein. Ah, datius un ina brillianta toc anchi dat, la sendis.

0: las novitats der RTR.
1: Per vedere una collisione di massa a Roveredo e la 3 stata serata, hier buonamai in 2 ore. E da nuovo mai in moa spettatur ter vini pec, la teciadra Grigion Nino Niederreit ne da nuovo mai in becini resguardata ses club. Qua in dusas temas, ozza les indis, al microfono Urs Müller. Biengi! In l'autostrada 13 in direzione Sita ieri avant mesida in una collisione da Cedaina in il tunnel San Fedele a Roveredo, qua scriva la polizia cantonale. 5 veicoli sono stati involviti. In mataccia sai venire trasportata in l'ospitale a Bellinzona. L'andamento dell'accidente viene anche in Curì. Per via dell'accidente sai l'autostrada stata serata per dont in ora a mesa. Nus mit ein el Stadis Uniz, so se si Claire Cicchi daventa la nova pledadre della Chasalva Washington. L'anteriura commentatura de televisione Katie Zachariah duae succedera Caroline Levitt, quai a comunicar il presidente del Stadis Uniz Donald Trump sin sia plataforma sociala. Zachariah lavura già per il presidente, trant l'autersco cusegliadre da comunicazione per la Trump Media and Technology Group. Caroline Levitt aveva dimissionato fin d'avust per motivi familiars. Nel sport NHL per Nino Niederreiter nella nuova stagione tra i Winnipeg Jets beach cominciata in Norge Vish. La teciadra da Quirene per la terza giada in serie beach vini nominata ses club ed è stata in vans. Winnipeg ha perso la partita da dier contro Anaheim con 1-5. Il contract da Niederreiter scade alla fine di questa stagione e la in contract da 3 anni tra i Jets e guadagna 4 milioni di dollari per anno. Ed anche una novità della MotoGP, il spagnolo Marc Marquez ha grignato la corsa di sprint nel rom del Gran Premio dell'Indonesia. Quai avanti il giapponese Ayogura ed il italiano Fabio Di Giannantonio. Grazie a questa vittoria il spagnol userà la testa del classamento generale. Marquez ha da 9 punti a vantaggio sin ses compatriot Jorge Martin. Da Mount statt l'ora la corsa principale sin il programma.
0: La meteo.
1: Davant mesie si per gronda part surtrac per part plovi. Svent mesie dati sclerides, la temperatura maximale è 30 gradi in lenghi di nota, 14 gradi in surselva e 15 gradi in la regione d'Aquira. Damaun dati l'ur in mascheide da soleglia da nivels, quai terradunt 16 gradi a Quira.
0: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatais in rtr.ch. RTR La Marella.
2: La Stadt 2026 ist steht una bella Stadt, cum ger sull'aglie e poce plövgia, e da quella Stadt a strata qui oz in La Marella. A cui resa il termometro arrivò questa stete in 55 dies sur 30 gros. La città da cura fa quint che le stete sumeri in avvenir più sovens belles e ciudes. Es vol drizir lo zieva. Scuccio qualò ven fat da qualò s'occupa la Marella da dots. Bum divertiment.
0: La Marella.
3: Ja, Ton. O Tjover. Das Domains sind Puschpepi Frestjes. Das Seires vini Botschtjer. E la Stadt da Calera, dume la Vancia 6, para già d'esser giunsch da Vent. La proxima mesora la scheinza d'antant anche ne da Reveiverella. Nox trubagna na vos i Taimp. A na vos in Zerkladokr fa na Dokra Vost. A na vos der deis cum passa 30 grads. Der asfalt tiot e noz ti sfardavan strosch. Perché ti kenti e oz tio pus pe dionc da vent sa vezans occupara degna da ple its proxim sons. Is ans preparadas per stats ti vignana degna pitiodas e pilungas. A quella domanda vola siva la Marella da Dots. E quen vede gli exempel concret da Coira? Tiens foglia in la capitala grigiunga contr la caleira. E scusa vesi il vus eirorco an vantions. Isung Andrina Caprez. Va vegna ter la Marella. Gli ciot, ant in Marcea. A coirans der vain las fenestras sur notch, ni ein mangla du mang bot, per la schernicrain tempo aria pi frescia. E davanti su genza mossa an sera puspelas, nan seman quiz per cungs, per ci vigna becicciot durant i de. Schan soi clec de luvraran en li climatiso, ad an sterva da mezz de gisch, per ecr ora in liber, vignan kunter ena onda, e ena pareda calera. Schuckutjan zwan vacanzas in sa noa sei sit a vignor di aeroplan. Ant in Marcea ardi zu jense di asfalt, i zu aditsch cora. A coira o in ufezi federal per meteorologia e climatologia, kurt Meteo Svizra, misiro am finian la fin settember, cun canta cinc dex da calera cun 30 graz e da ple. Tredas da Kels an Stoss Schizont sur 35 Grad. Per comparedir durant la Davosa Stata Rekord, quella di 2003, bevi do a Coira 36 Deis sur 30 Grad e 9 da Kels sur 35 Grad. Che vo decr vis-à-vis in 2003 o la Stat 2006 dia 19 Deis da Calera da Ple. Da mai prest 3 emdas antires cun temperaturas sur 30 grads. Cici po cercia in frest, in bon liber, in got, la montagna, in assumbreiva o simplement in local climatiso. Das mis collegas Ilva Mona Sauder e Laura Schütz en stadas casta stat per las veias da coira per s'accorger il puls. Per exempel, der kella dona tira sin visita a coira.
4: Der got 30 dies, ich komm der meima tschote. Sie wird 30 dies, ei, stuja dir, ei, stu dir a cesa. Nu pudef püür in a wald. Hei, ki der meima tschote, ei, der got principi de lül.
3: 30 dex, allora ist do a wunda. E perché 30 dex para la dona da bever, da vecchia una strategia per scappar dalla caleira.
4: Ma... Dass sie dir gewirkt hat.
3: Ja,
4: du siehst,
3: klar.
4: Sie sind durch die Boutique. In einer der Mobilien waren sie gedoppelt auf Kutsch. Da war das Passator durch die 3 Uhr. Gott, er war bell, Frau Dujo. Aber la Seire, ihre Mangierung, der war für sie agreabel. Gib mir das immer schon.
3: Otras anstatt das Piventi Reblas.
5: Ja, ein Budget, il Kals. Es sia, era quai per mai stupend. Er sono al buon di una strada a Quera. Io ho fatto inviati in Bretagna e lei era caldo, ma bussi caldo a Quera.
3: Asi scuo

0: Malampernevla, ella poer davantar en risc per la sanadat. Cunzont per persungas attempadas a persungas cum malsognas cronicas. E las consequenzas pon esser gravantas. En extract dallas novitats da SRF dalla fin September.
1: In der Schweiz sind in diesem Sommer mehr Personen über 65 gestorben, als statistisch zu erwarten gewesen wäre, vermutlich wegen der anhaltenden Hitze. Das hat der Bundesrat in der Fragestunde des Nationalrats bekannt gegeben. Konkret hat es zwischen Mitte Juni und Ende August rund 570 Todesfälle mehr gegeben als im langjährigen Durchschnitt. Das sind rund 4% mehr.
0: Per las persunas sozes anta cingions vignan vetirs denor las indicaziuns della Confederaziun an gradont 40 mortoris supplementars. Anzemen en che in damai radont 600 persunas cia mortes da ple, ci che ci fis statistica meinst du da spicir. Analisas pi detagliedas vignan spicedas per la primavera 2027. E beciangal its days chods enem problem, ed las nots chodas pon esser in acciardia, perché ci corps osa revignir pipac dalla calera. Oz para che la calera puspe pigliunsch da vent, ma las prognosas mossen e la vignana vos e pisa vents. Las novas prognosas climaticas per la Svizra mossan ci evenimains da calera extrema vignan pi frequenz e pi intensivs. Special manch per tuceidas en las regiuns bassas ed its marceas. Ed ist its marceas on un problem supplementar. Elsa scoldan ferm durant i de e sfreidan pi pac durant la noce. La Stadt 2026 an stata mai en idea da che ci savessan spicire in ti futur. Che ne eran ita mazzetta? Coma nadra di WWF Grischung e presidenta della Partida Verda di Grischung.
2: Sins Meril Vergau eisi in a Stadt extraordinaria. Sins Meril el futur, cul scenaris kins aots. Vigni ad esser bummo la regla, ma poi non sto in scizzon quinta che vigni a un mendr che la stat che non svengi ossa.
0: Si il clima sa sviluppesa o scegna scucci vin spiciot, va a meteo Svizzera, orda che inci la Svizzera vigni ad esser an fin an circa il ion, dume la ciuncanta, redont 3,6 grads piccioda, cianc avant l'industrializzazion. Con stat scucchela da caston, vainza da mai da farcint pisavenz. Ma perché la calera gista in tenem marcescu coira in tal problem? E c'è da ori per fare in marcea pi resistente alla calera? Calera dati in natural manch da fuori in marcea, ma davanz resta la pidei. I sugen scolda beciangallaria. El scolda che c'è sotiz nos peis ed anturnux. Il asfalt, il beton, las facedas de las chas. Durant il de remnan ca las surfaces la caleira. Acura ci zugenia gio i darandia datan e las puspe giu i ciot. Ed i de difezis pon er impedeir ci l'aria circulescia bagn e porta davent la caleira. Perché inza sfreida e marcescu coira pi plan ci contorn. E da coira vignan vetir senza ce oter.
2: Quera è naturalmente in clima piuttosto scec, quei savainus non sessi in una regione scec, quei vesens è dina vide las temperaturas, che non savainus essi in dina dentro questo mercato, in quelle regioni, quelle altas, du sessi in una valada da favogn, vignan un vetir.
0: La domanda da mai, c'è d'ore marcea per sa sfardantar? Per Anita Mazzetta di WWF Grischung dati plesas ciosas gian importantas. Surtot, questas cater.
2: Pivia vert. Quella è la sligiazione che tutti i mercati provano a giocare con l'aua. Perché l'aua tiene una voce giù in bien microclima e material che si trova da baggia. Quando si trova il materiale e lui dà un quarto aspetto che è il corridor col vento fresco che sta e risguarda il futuro. Quindi ci sono quattro aspetti importanti.
0: In questo punto centrale è mai il verde e con le piante. Grandi piante danno un breve.

0: La Marella.
1: La Sanda sül Chanel Romenci, la Marella de Dots, vens udia scuccia cuiras prepara per stets più ciodas e più lunges. Da vos usa una mezz'ura radio e su vens gerda più con queces pensa, con queces oda alla fin. Ci resta ziv intervistas, ricerces e dis de cialur. Nus godens quart da vossas culisses, con Andrina Caprez ci ho fat la Marella. Andrina, cura egin se comenzò da lavorervi da quale mission?
2: Signorezza, venzo scegli a ti facendo le interviste sfida manevel di intermin de mission. Per essere fitti attuale, a terca la Marella ossa vai ad antant faccio le interviste apposta, cura ti era proprio ciot, per vecchio proprio che feeling. Da stat at allovaia la scepusar che materiale un po' ci va registro am fine no sitz da vos dex trentrent vai ne da fac legna ni l'altra notizia ad ossa c'è ottobre a pus perfect e ci va propa scret a fac le mission vai a sonner za curgia can spert an zamblei da pus pe scutiera con cala calera
1: emtis ricerches mudo al möt scuce tu vejo se tres cuira.
2: E schon, ich war anscheinend verstehen, wie viel schutzt in Marcia, wie johr, noch ein Tier plantas, er wird noch ein Obler Beton, nie oder dran, so fatschas der Wert, das nie erava, die Proer ein paar in der Verstehen, das Akkorger, sie datus ein paar eine Differenz der Temperatur, tot den Ort, die sie an Turme, an der Wand, wie war kein Fokus an Sommerbett, lo geva, tras in Marcia tot oder.
1: E c'è ti restò al più ferm da tia Marella?
2: C'è decr plantain simplemente da ple plantas e spert fac, ma in a planta d'ora plaz, ad ava, a cira, a bler time per crescer, a di spazi a savent schon duvro per enza c'è otter, a vetir svincin marcè setz, po be decider sur da mincia sur faccia a coira, bler a privat, a bler a smidadas d'ora time, e ci las decisions ci vengan facias oz an consequences anc an decenis.
1: Grazie fic, Andrina Caprez. Per ci ci ho mangiato la Marella o volest aglire in cino hotella l'emissione intera as chata sun Play RTR o sun rtr.ch/Marella e los chata er interessantes visualizzazions scuccia cuira podes guarderor cun da più vert e da più ova.
0: La Marella.

0: las novitats der RTR.
1: La cusseiera dal Chantun Songalaisa, Esther Friedlina, vul betsch candidar per il Cussel federal. E per via di un accidente nel tunnel San Fedele a Roveredo e l'autostrada A13 ier stada serada var in a mezz'uras. Il suo intermestivini ad in a puspe a plover, a cui arriva la temperatura fino a 15 gradi. Iel studis, per vus al microfon Maria Fieli Biangi. La cusseiera del Chantun Songalaisa, Esther Friedlina, vul betsch candidar per il Cussel federal. Quai ha la politica della PPS confermas in domanda dal portal de novitats tockenburg24.ch. Ella veia vin avanz engagiar con tutta forza per la popolazione songalaisa en il Cussel des Chantuns e speria de venir reelegida l'an proxim, agitsch la duna da 49 ons. Il 9 Dezember elegge il Parlament il successur o la successura dal Cusseier federal partent Guy Parmelin. La Partida Popolare Svizzera ha intanto annunciato che la veglia almain proponer dus candidats per il post che veng libere nel Cusseier federal. Quai agisce il chef da fraktion Thomas Eschi en la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doen essere sin il ticket, decide la fraktion della PPS il 20 November. L'ura se venia era a mussar che dunnes candidescien per il post. Thomas Eschi ha sottestricià che dovrea dunnes et omens in il Cussel federal. Ed era che las regiuns linguisticas doen essere rappresentades a moda maniera adequata. Ier avant mezzdì ai da in accident in il tunnel San Fedele che s'acciata sin l'autostrada A13 a Roveredo. Tenor comunicazione della polizia cantonale ai da in a collision da 5 vehicles. In a mataccia sai a venire portata in l'ospedale per far in a controlla. Tenor in primis an conoscientes sai la ragion per l'accident stada gin automobilist ai a vesi memia tart chi ai da in a colonna in il tunnel. El sai per via da qua e collida con l'ultim vehicle della colonna. Tras la forza della collision, sain ulteriurs vehicles in la colonna collidats. La via e in conseguenza stara serada var in a mezz'ures. En il campionati mondial da Poetry Slam ein Svizzer facel in prim platz. Valerio Moser del Chantun Berna aia persvadi la giuria con ses text tudeschs e per parte era tudesch Svizzers. La concorrenza literaria agiliu ier saira in l'Africa del Sud. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mincia mai veni traslata in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già gudagnà il campionato europeo da Poetry Slam, plinavant e el già sta quattro giades campion svizzer. Ed anche per una novità al sport MotoGP. Il spagnol Marc Marquez ha guadagnà la corsa da sprint e nel rom del Grand Premi dell'Indonesia. Quai avanti il giapponais Ai Ogura ed l'italian Fabio Di Gianantonio. Grazie a questa vittoria il spagnol Usse era alla testa del classement general. Marquez ha da 9-4 punti a vantaggio sin Jorge Martin che medema main della Spagna. Damaun stat la corsa principale nel programma.
0: La meteo.
1: Il suo intermezzi potesse il locale mein Angtar plievre, tranter eind potesse eradar in cines fase sui agives. Las temperaturas maximales entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi nel Valrhein. Damaun doa il di anc comenzar sui agiv, il suo intermezzi doa l'uradar in a mascheira tranter nives e solei. Era damaun doa a Quira dar fino a 15 gradi.
0: Vias e traffic.
1: Per trasportare l'auto tras il tunnel del Ferraina esiste in davarte in giardinais da speciar var 30 minuti a 6 1.
2: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch. Mes radio, mia lingua.
3: Sande mes di kulchen il rumensch e di bon appetit. Fin alla mezza vocet nus al prüm pel Plantenhof, citire con nus bilenc della raccolta de poms de quist autorn in Grischum, zivin a stet cum gersulaglie poce plövgia, e nus gordens a Riom, in oce al teater Origen, o avend de renover la tour del ceste de Riom. Mia nom Tobia Faler, in avent in a Pacifica Sanda, e bun divertiment!

0: Col programma Rumänsch Pacific tres la fin d'evna. Ed ora guardiamo in Surseis. Tours sono qualcosa importante per il festival culturel Origin. La tour cocina sul Pass del Giulia o la nuova tour Alva a Molenz. L'istorgia del festival o cominciò a venire in chance con una tour, nempe la tour e il Castel de Riom. La tour del Castel de Riom, quella de Zosegnir Saneda, al Toni Poltera sur della tour, s'importanza per Origin e la regium e le slavors ci spetten.
1: I tec e vigl e rot, i vignant ava e du sei ston nel faccia le slavors da sanazion. 1,8 milions francs ne roia custar, ci ci surpeia cant e becclair, perché i casti e bagn in possesso della Vishnanka. Origin operò anche i proxim di Jones il dreg e le obbligazioni del dreg de construzione di Giovanni Netzer.
2: Il Comegn è anche al Senbec involvò direttamente la responsabilità della Fondazione Origin. Quando gli unici ci legno l'altra istituzione, vigna ci dare a sostenere che gli è anche verde.
1: Realizzò des Becengalneir in Novtecian, ma dema forma e con Schlondras Schulvigli. Ed es dar la possibilità di saper dovrar la tor.
2: Che vuol dire in fo in zappa in un altro tempo, perché il cat è molto interessante, perché gli archeologi dicevano che in tasca scucci gli anni costruire, scucci in strada a mettere avanti, c'è chi il montava dalle cesore. Magari da fare un po' rughel con certi pregiudizi, ci svevo da quel tempo che tutto, che fa bene da Sant'Eca, di formare un po' la coscienza storica.
1: Il castirezia ampla, il simbolo della val, il dacià da Benedetti Fontana, 811 vigli e biegie dell'ex time con gli migliori masterniers e con il miglior materiale possibile. Il archeologo di Canton, Christoph Bauer, è in Canton.
3: Und habe einige Burgen gesehen, aber das ist also von der Erhaltung her ja, spektakulär.
1: E du sei a precisare perché il castello di Riom è uscì speciale.
3: Der Innenverputz ist komplett erhalten, der Außenverputz teilweise auch. Und es ist einfach von der bautechnologischen Seite eben beeindruckend, wie sich dieses Gebäude eben über die Jahrhunderte so gut erhalten hat.
1: La Tor 7 Meters, mehr con una fermezza da passa 1 Meter, da Giudem an fin Cesom, l'altezza prest 30 Meters. Je tot an tot in a comparsa impressionante.
3: Aber man sieht gleichzeitig auch eben als Archäologe, Bauforscher, dass der Großteil des Mauerwerks und vor allem vom Turm eben aus einem Guss stammen, der vom Grundstein bis knapp unter das heutige Turmdach im Original seit 800 Jahren dasteht.
1: E che fece i casti e la tor usce speziala. Per Giovanni Netzer vali ossa da rimnar iz daners, Avunda per bec angalzanar sulet manch il tec e per esser pront ion civigni, pa bagn per far las lavors internes.
2: Quel ci sarò se una masera c'è da pondere arbagna scura e construir da vainz che la scella ci vuole se cant sa lasci il ligeror dalla variante viglia si vuole domanda scu in soglia integrar o solo per esempio in Secenov ci serve il mantignamento della cia a corrisponde tutte in interne in certe alla tor. Das ci aber resser in sviluppi ci vuole avanti.
1: E Christoph Bauer, i archeolog, letz varda per neda, bitch an a vos an it time, ma bagn an avant.
3: Ich möchte keine Prognosen abgeben, aber wenn man die anständig saniert und weiterhin so lebt, wie man sie jetzt lebt, dann wird die sicher noch 100, 200, vielleicht auch noch 800 Jahre halten.
0: La sanazione della tour del Castel de Riom, al Toni Poltera o rapportò.

0: L'autorn Culcianel Rumensch, questa seconda fintena del mais Oktober, oggi è il 10 Oktober, e noi essen già le gratulazioni.
1: Le gratulazioni.
2: Presentato il bogno Engiadina a scuola. Il bogno con acqua minerale. bognengiadina.ch.
0: Per differenze giubilari svenza clapò gratulazioni inscritte per un anniversario da 15 anni a Rueras, un arduant de 70 Rueun, o er 185 a Bux in Centum Sangal. E sono il Tobia Faler ed è già visto una pacifica posa da mesi in queste zone. Santiago Cavegn de Rueras può festeggiare oggi l'anniversario da 15 anni. La madruccia ha scritto queste linee qua. Car figliol Santiago, da tut cor gratulescel a ti sintes 15 ans, jau giavigel tut mo bien e che ti siemis mondien en vigur. In a buona finizion della scola e lo bia plage den cever con tiu emprendisadi. Fai oz in a bia la fiasta, gauda e lai ir bain con tai. E ci sa, forse tongi per fin da venir token giuro eun per far in viva cun Ljauk Fidel. E Ljauk prendinus lu Schonaung Suenter, za quauter quae viva. Ils pli cordial salits ed auguris venia da tia madrecia Luzia e naturalmein era da Fidel. Elsa ci vision pel figliol Santiago Cavegn un touch da Shakira. Dai, dai!

Shakira, Dai Dai, giavisò da Lucia Cadelberg Cavegn da Rueun, pel 15° anniversario de sia figliol Santiago Cavegn da Rueras. Una gratulazione in Valader, vens clapò per la Nathalie Conrad. Sulla cartolina sto scritt: «Ciara Nathalie, gratulesch e tot il buon per te scumplion, sandai fortuna e bel melder per te, tot il buon per te e tia famiglia, ciar saluts, Brigitte». Per l'anniversario di Nathalie Conrad è già un touch dell'ensemble del rock alternativo rumensch, rastò trais con la canzone «Temp».

L'ensemble de rock alternatif rastò trais cu la chanson Temp per l'anniversari de Nathalie Conrad, già vijò dalla Brigitte. E dos a turnenze c'è nota Rueras, in ocella Lucia e il Fidel Cadalberto. Gratulò Hans a Santiago Cavein de Rueras per 15° anniversari. Era il Fidel Cadalberto on empiozza anniversari. El festaggio sia zaten tevel e tiers emas Cadalberts oz era in cellur nozes de Rubin. El sun precis 40 ans maridos. Tu la famiglia gratulesce con quistes lingias co. Carum, ba petat, oz asces ti festivar tiu si attontaval natalezi. Nos tus gratulain a ti de tut cor e già vijain pil futur tut mod il bien. Che ti asces anc dic pu perniar ties nuorses e caures pinces e surtut era tes beatis. Nos celegrain da far fiasta cun tai e era cula mumma, perce gest oz festivais vus era vies curontaval di da nozes. In grande ingraziamento per tut quet che ti fas che ti as fac e fas anche dina per nus. Ils buns giavis e salits vengono da tia donna Lucia, tes Afons Rico e Jenny con Paola, Simona e Silvan, con Fabia, Elia e Jana Selina. Els es giavisen al Zillertaler Hochzeitsmarsch, nus udins la versium suneda dal Dolomiten Sextet Lienz.

Al Zillertaler Hochzeitsmarsch, la Version Suneda del Dolomiten Sextet Lienz, pels Cadelbers de Rueun, ci festagen oz Lurdi de Nozes de Rubin, el sun 40 ans maridos, e spezielmensch pel Fidel Cadelbert ci oz, erenc anniversari de 70 ans. Un anniversari de 805 ans, ponir festeggio oz a Bux, in Centum Sangal, lo not janet per oz anniversari. Ursulina ed Andreas Caviez l'hem scrit, car not sintiu 801 naval anniversari termetein nus giù della surselva cordiales gratulazions, nus giavijain a ti tut bien e selegrain sin in sevesir il proxim temps. Ursulina ed Andreas Caviez l'as giavijan per not janet per un teug de Paulino Acla en Giadigna.

0: Pauline Noclà, Enja Digna, Giavijoda, Ursulina ed Andreas Gewietzel per Not Janet Peer, ci può festeggiare Oz Books, sia 105 anniversari. Vostra glas as gratulazioni sul Cianil Romensch e per WhatsApp. E snidenti una gratulazione per Bettina Salvet da Santa Maria. Ciara Mima Bettina, nutte gratulain da tot cor per tes 48 anniversari et Giavijain bel melder cum blera sandà, fortuna e blers bels moments in tes novon da vita. Ialda oz tes di da festa e te lascia irbain, nus allegrain da nir più tard a manger un toc torta e far feste sintai. Quai te Giavijain te Giavija tia figliola Salome cun famiglia. Ed eroz, survegna naturalmente qualcun la tazza da DRTR. Rivede tres alzals mesdit la collega Georgina Janchi is Jovita Bonetti da Andermatt. Ella conosce giusta duas das giubilaris da Oz.
1: Ja, Oz ol mio netto Santiago che vende rueres 15 anos. Jo ruan del Fidel Cadelbert, jo sia tontons, ja, diu les gratulade doma dus. Zum Fech de Santiago lure sen lanciate de si un prendisabi cel lanciaiva lure matai. Nu est, proxim. Ja, del Fidel lo meinus lude maunc per es ora fa fiasta.
0: E per si ces po regalirte nus be una tazza de DRTR al di, vola tazza da doz a Rueras, dal neiv da Jovita Bonetti, Santiago Cavegni. E da nostra var cordiale gratulazione e da se tuocen las lingias a vus accesa. Ci ci vuol gratulir, po telefonir e der tresia gratulazione ed un giavis de musica naturalmente o senza musica spo erscriver sin WhatsApp sul numero 079 200 70 07.

0: che cosa era Shem Thomas, Hudi Luna vava la chansum nom. Vusta gleis las gratulazions sul Chanel Rumensch questa sanda als 10 Oktober. E quel 5 anniversari es in famiglia da Seraina Quarat, da La Vigne. Buonasera, donna Seraina.
1: Allegra, man.
0: A chi volesse la precis gratulir?
1: No, les un gratular a nostra figlia, Danna Letta, per 641 avo compleon, e a bisogna della tutto il buon sandai fortuna. E loro vesse mo sia figliola ci les cantare, ci va qua.
0: Ma naturel, bedai.
1: Yeah.

0: Bumischem. Chi es la figliola che ha cantato sche bel per nus?
1: Quai es Daria Flidi.
0: La Daria ci ha cantato happy birthday per sia madruccia, per sia mimma. L'Anna Letta Cuoret ci sto a tavo. 41 anniversari. Donna Serena, già è ora tavo in sicura da ciò o veng la figlia in sicura da ciò la vigna?
1: Ma ella è qui.
0: Oh. Ah, superissimo. Ma... super. Allora purais fer festa insieme.
1: Sì, questo è.
0: Donna Serena, vous avez déjà vu un touch dels dreifach Hirsche per l'anniversario di sua figlia? El plerleba una polca relativ rassiga ta glenzosa. A vos in avent una bella sanda ed una bella festa d'anniversari.
1: Sì, grazie. Adia. Sì. Arrivai.

Selplerleba, una polca dals Dreifachhirsche. Giovischo per Annaletta Kuret, ci sto a Tavo ed es actuelmente a La Vigne per sia 41evel anniversari. Giovischo de sia mamma Seraina Kuret e de sia figliola Daria. Vusta gleis las gratulazions sul Chanel Rumensch, las lingias quelle sum in avent aviertas. Nolo cient, 20, 25, 30, per detris vossas gratulazions, questa sanda als 10 Oktober.

Genesis, Tell Me Why, la fin d'evna culzion il rumensch, che costano le gratulazioni, ceva l'una, noloci and venc, 25:30 il numero, per detris gratulazioni, questa sanda, al 10 ottobre.

Achille Lauro, senza una stupida storia, Pacific 3 al CMSD, che cosa il programma rumensch? Ed ora è l'ultima possibilità per oggi di dire tre una gratulazione. A qualsiasi oggi anniversario, al numero è 0825 20 25 30.

0: Niklas, Lonely Heart, nous essens già alla fin delle gratulazioni, questa sanda al 10 ottobre. A tua c'è mozza anniversario, c'è una volta cordiale gratulazione. Il squadrino trenzosa la bustia, trenta quel c'è un clapo oz gratulazioni, ci ci guadagnoz, le due entregge libere, pel bogn, in giardinia scuola. Ed oz is que. Annaletta cuoret da Lavigne, las entregias libres riven fix per posta, zu wisch bum divertiment kun fer al bagn ed in avent a tuas ce mozza anniversari. Un bel anniversari, una bella festa, quel si fem festa, ed è di osa pel moment a dia. Al microfon del Tobia Faler, zu wisch in avent a tuas una bella fin devna, pigliai pacific, e ste bagn.
1: RTL, las gratulazions. Il suo intermezzo der RTR.
2: Coscovrides. Hits. E sempre verz.
1: Musica non-stop. Messe insieme da nostra redattore da musica, Annika Dermon.

0: las novitats ter RTR.
1: La Partida Populara Svizra ha annunziato che la veia proponer almeno 2 candidati per il posto che veng liber in el Cussel federal. Ed il pilota Formula 1 Max Verstappen ha guadagnato la corsa da sprint a Singapore. E le due, per voi al microfono, Maria Fiali, buonasera. La Partida Populare Svizzera ha annunziato che la veia almeno proponer 2 candidati per il posto che veng liber in el Cussel federal. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin esser in il ticket decidi alla fraktion della PPS il 20 novembre. Ordavant è venuto in conoscente che la consigliera del Centun Songalaisa, Esther Friedli, della PPS, desiste di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successor o la successura del consigliere federale per Tent, Guy Parmele. Il consigliere nazionale Turicais, Hans-Peter Portmann, vuole la fin dell'on proxim d'argiu ses post. Quai a lum da 63 ons annunziasi in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina, sai a urus da d'argiu el, ha scritto il politiker della Partida Liberal Democratica. Ce che venia per el den tant in dumonda, sai a ina candidatura per il Cussel das Centuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 in el Cussel Nacional. Il campionato mondiale da Poetry Slam ha questo on guadagnà in Svizzera. Valerio Moser del Cantun Berna ha persuadì la giuria con ses ovres tudesces e per parte era tudes svizzeres. La concorrenza letteraria ha giliu iersaira in l'Africa del Sit. Per il pubblico e il text durante la rappresentazione mince mai veni translatà in plirs lungacs. Valerio Moser ha ordavant già guadagnà il campionato europeo da Poetry Slam. Plinavant è già sta 4 giades campion svizzer. E nos veninter la Formula 1. Max Verstappen, il pilota da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2 e 3 suonan els pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev de ferma, ha la corsa cominzà con un retard da 30 minutes.
2: La meteo.
1: Il suo intermezzi podessi local mein Anctar Plievja, tranter eins podessi eradar in Cines fase sui Ives. Le temperature maximali entranter 15 gradi a Quira e 9 gradi in Varain.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnes sin oma 2 varz del tunnel del San Bernardino. Quai in conseguenza di un'azione de pompiers cagiliu in el tunnel. Eras in l'autostrada dati tranter Pian San Giacomo e Mesocco colonnes in oma 2 direzioni, quai per via di una panna di auto. Et in direzione nord dati sin la 13 colonne tranter Rota Bruna e Rehanau, quai per via da memia bler traffic. E per transportare l'auto tras il tunnel del Ferraina, esis in la vart in Giardinaisa da speciar var 30 minuti a Saiainz.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch.
0: Il suo entemis di der RTR. Con sempre verz. Hits. Escovridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Popolare a Svizra ha annunziato che la veglia proponer almeno 2 candidati per il post che veng liber nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha decidì Rage Bait e il plet da Juvenils dal on 2026. Jeles Trais, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Popolare a Svizra ha annunziato che la veglia almeno proponer 2 candidati per il post che veng liber nel Consiglio federale. Qua ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che doin essere nel ticket decide la fraktion della PPS il 20 novembre. Ordavant è venien conoscent che la consigliera del Centun Songalaisa Esther Friedli della PPS desiste di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlamento il successur o la successura del consigliere federale partent Guy Parmelin. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole fin dall'on proxim d'argiu ses post. Quai alum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politic deventia rutina, saia ures da d'argiu el, ha scritto il politiker della partida liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden du monda, saia in a candidatura per il Consiglio des Cantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Consiglio nazionale. Il plet Rage Bait è veni elegisco plet dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contengs online che in provocanz o faus e nu che va an set sur tot per surveni attenzion. Scola Chase editura Pons Langenscheid comunicescia su andas in il second platz il plet Peak. Quel munta il meier del meier. Completa veng il podest del plet Crash Out, che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazion han fatt part var 1 million juveniles e juvenils. E nos veninter la formula in. Max Verstappen, il pilot da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapur. Sin plaza 2 e 3 suonden ils pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da pliev da ferma, ha la corsa comenzà con in retard da 30 minutes.
2: La meteo.
1: Damaun comienza il dia anche su Egif, il suo intermestì doa il radar in una masciaira tra inter nivels e solei. A Quira e da Ion raiva la temperatura damaun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi e da San Murezen fino a 10 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Se in l'autostrada A13 stagnesce il traffic in direzione nord, tra inter Rota Bruna e Rehanau, qua è per via da Memia Blair traffic. Per trasportare l'auto tras il tunnel dal Ferraina nesis in lavart engerinaisa, bec splida far quin con temps da speccia.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informazions chatai sin rtr.ch.
0: Il suente mes di der RTR. Con sempre verz. Hits. Descubridas. Musica non-stop.

0: Las novitats ter RTR.
1: En Svizra dati l'atun para da pli collisions cun animal salvaris in via. E la giuventicna en Germania ha decidi Rage Bait e il pleta juvenils del on 2026. E la squatter, per vus al microfon, Maria Fieli, buonasera. En Svizra dati l'atun da pli collisions cun animal salvaris in via. Quai mussen las cifres da l'assicuranza mobiliar. Ils ultims 5 ons aia ella registra passa 10.000 collisions cun animal selvadis. Il dumber d'accidents saia tenor cifres mincia mai il quart quartal dall'on sta 12% sur la media annuala. Ragion per quai saia ch'ils dis da ventien contra la tun pi curz, uscia, ch'ils automobilists en pisavents da viadi durant il schir. Il consigliere nazionale Turicais Hans-Peter Portmann vuole fin da l'on proxim d'argius es post. Quai alum da 63 ons annunzias in la plataforma X. Sin mandat politic da ventia rutina saia ures da d'argiu el, ha scritto il politiker della partita liberal-democratica. Ce che venia per el dentanden du monda saia in a candidatura per il consigliere dals Chantuns. Hans-Peter Portmann è da pi il 2014 nel Consiglio nazionale. Il plet Rage Bait è veni elegisco pletalon dalla giuventicna in Germania. Il term descrive contengs online gen provocanz u faus e nua che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola casa editura Pons Langenscheid comunicescia suonda sin il secund platz il plet Peak. Quel munta il meier dal meier. Completà veng il podest dal plet Crash Out, che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione han fatt part var 1 million juvenils e juvenilas. E nos veninter la formula in. Max Verstappen, il pilot da Red Bull, ha guadagnà la corsa da sprint a Singapore. Sin plaza 2-3 suondan ils pilots da Ferrari, Lewis Hamilton e Charles Leclerc. Per via da plievgia ferma alla corsa comenzà con in retard da 30 minutes. In conseguenza, alla corsa da qualificazione dots comenzà per la strais e mezza an stals coplanisada la strais.
2: La meteo.
1: Da maun comenza il diang sui aiv, il suo intermezzido ai luradar in ammasciaida tra internivels e solei. A Quira e da Ion raiva la temperatura da Maun fino a 15 gradi, ad Ander fino a 13 gradi ed a San Murezen fino a 10 gradi.
2: Vias e traffic.
1: Sin l'autostrada A3 stati colonnas in direzione nord, trante Rota Bruna e Rehanau, quai per via da Memia Blair traffic.
3: Quai entstadas las novitats der RTR. Ulteriores informaziuns chatai sin rtr.ch. Il suo intermezzi der RTR. Cun semper verz. Hits. Escuvridas. Musica non-stop.

Schettet la radio, meine trafle storie de musica. Schett canzuns, da venten grons hits. Ed è l'ora per la perfetta Nadat. RTR. Nuo che la musica è da casa.

0: Las novitats ter RTR.
1: La Partida Popolare Svizzera ha annunciato che la veia proponer almeno 2 candidati per il post che veng libre nel Consiglio federale. E la Juventicna in Germania ha decidì Rage Bait e il plaid de juvenils del on 2026. Da maun dati aura variabla, a quira arriva la temperatura fino a 15 gradi. Ielas Cinch, per vus al microfon Maria Fieli, buonasera. La Partida Popolare Svizzera ha annunciato che la veia almeno proponer 2 candidati per il post che veng libre nel Consiglio federale. Quai ha detto il chef da fraktion Thomas Eschi in vers la Samstagsrundschau dal Radio SRF. C'è persone che duein essere sin il ticket, decide la fraktion dalla PPS il 20 novembre. L'ura se venia era a mussar, se dunnes candidescien per il post, uscia Thomas Eschi.
2: Es ist klar, es braucht im Bundesrat Frauen und Männer. Es ist klar, die Landesgegenden und Sprachregionen müssen angemessen im Bundesrat vertreten sein. Es gibt noch sehr viele andere Kriterien, Dossierfestigkeit, Führungsqualitäten, Durchsetzungsfähigkeiten der Kandidatinnen und Kandidaten. Also Sie sehen, das Anforderungsprofil ist sehr, sehr breit und wir werden selbstverständlich versuchen, all die Anforderungen, die da oben sind, zu erfüllen.
1: Ordavant evenien conoscent che la consigliera del Centun Songalaisa, Esther Friedli, dalla PPS desista di una candidatura. Il 9 dezembre elegge il Parlament il successur o la successura del consigliere federal pertent Guy Parmelin. Il plaid Rage Bait eveni elegisco plaid dall'on della Juventicna in Germania. Il term descrive contents online gen provocanz u faus e nua che va an se set sur tut per survenir attenzion. Scola Chasa editura Pons Langenscheid communicescia suonda sin il second platz il plaid Peak, quel munta il meier dal meier. Completa veng il podest dal plaid Crash Out che descrive in se cica pers la controlla. Alla votazione an fac part var 1 million juvenilas e juvenils. In la Palestina veng l'elezione dal Parlament spustada, quai a decidì il Presidente Mahmoud Abbas. Acna main fis l'elezione stada planisada quest november, usa duai el a piraver liu l'autun dall'on proxim. Il medem vala era per l'elezione din nov president. Per lezza fissi già sta uras avant var 15 ons. In elezione dal Parlament a in la Palestina l'ultima giada giliu avant var 20 ons. Las ragions per il spostament seien tenor Mahmoud Abbas, las restrictions militares tras l'Israel e la situazion da segirtat precara en el paiais. L'Union da Balapé dal Portugal a temporarmein suspendi il giugadur Cristiano Ronaldo. Encunter el e venia verte una procedura disciplinara. Ragion per quai è che Ronaldo ha abbandonato in camp da allenamento dall'equipa nazionale, quai sventre in dispitta con il trenader. Cristiano Ronaldo ha sottostricciato che venne ad acceptarsi a sospensione e che stette a disposizione per in return in la nazionale portugaisa. E non svegni inter la Formula 1. Max Verstappen ha segirato la pole position per la corsa da notte nel Singapore. En il qualifying ha il pilota da Red Bull faccio in prim platz. Per el e qua la ciuncant av la pole position de sia carriera. Il Grand Premio del Singapore ha liu da manzo enter mezzdì tem Schwitzer. E per finir in risultato dal hockey sin glatsch. In la seconda liga a l'EHC San Moretzen pers Ordaifer ancontra il SC Weinfelden con 2-4. Quai è stata la terza terrada en il terzo giu del Engadine Ice. San Moretzen sacciata uscia sin l'ultim platz della tabella.
0: La meteo.
1: Da maun comenza il dì ang sui aiv, il suo entermezzdì duai l'uradar in amasciaida tranter nivels e solei. A quera ed a ion raiva la temperatura da maun fino a 15 gradi, ad ander fino a 13 gradi ed a San Moretzen fino a 10 gradi.
0: Quai entstades las novitats der RTR. Ulteriores Informations chatai sin rtr.ch.
3: Mes Radio, mia lingua. Pacific, Tresla Findevna, col programma rumänsch. Le Zecche sunt pere ides ad una piota in grischum l'ultim temp, dis l'Institut de Perscrutatium SLF, de quella audienza de più giusti in per minuts. E più tard, Gordenza Guarda, in una marca da moda italiana, volesse presentare sia collezione, per se la vuol fare qui, con l'audienza verso la mezza. Et entsche in la mezz'ora fino alla 6 a Lyon descoder un White Pillow Park. C'è quais e scuccio che ho tornato oggi la presentazione di quel udinzi la seconda mezz'ora e l'ovo qui era entsche per il comeback da Gino Caviezel e la Coppa Mondiale de Schis. Mio nome è Tobia Faller, floce esses in nostra compagnia.

0: Cucciano il romanzo verso la mezza. L'impresa da moda italiana Moncler vuol presentare in favrir sia nuova collezione ed ella vuol fare quello a guarda in Engiadina Bassa, per dire la vicinanza è bella, scuculissa. La domanda sa ogni da fatta tra la vicinanza politica da scuola e la popolazione sa ogni d'informeda, dice Dylan Retz della coordinazione da turismo della vicinanza da scuola.
1: Wir haben einen Infoanlass gemacht, wir haben dort die ganze Bevölkerung eingeladen, wir haben dort den Puls der Bevölkerung spüren und wir haben ein gutes, sehr gutes Feedback bekommen. Es haben alle dort in dem Raum gesagt, hey, bitte machen wir wollen das gerne machen und umsetzen und sie sind dabei und finden das eine coole Sache und darum haben wir dann auch das Go gegeben für das Event.
0: Al Florin Juan ha discurriat con André Franciscus dalla Pro Guarda su della Vicinanza e la moda italiana.
2: Ils Magiöls de Champagner sclingen, persunas cunent la più nova moda centen sin bancets da legn da speri una passarella a tres comun. Uscheas pures metter a vent, ce ci spetta il 6 favrer da cui stanci vegn a guarda il Engiadina Bassa. La firma tagliema da moda Moncler vorrei sgugent presentir lur collezium actuela, inclusiv un film da quella in rameda dalla culissa del comun. Discussions ed una serie di informazioni sai nidas fattas in vicinanza in ciosa. Ed trenta ils co-members e co-members della Fondazione Pro Guarda sai nia discuria, usce André Franciscus.
3: No vain evaluar las chances ols rists e no vain dit i da de più chances. No vain però dit che no vesse nient certes premisses e qua es trar las consequenzas ordo quai ci desi fausa samurezzen, no lessen la valur in comun. E no lessen erosche pax disturbis sco possibile.
2: La marca de luxus lascia per esempio fer ils bencins lunch la passarella il comun del falegnam local ed l'hotelleria des profiter de pernotaziums generides de l'eveniment. La misterenza ed la butia in vicinanza dessen avair quel cios de la presentazione de moda o se las pretaises ce la vicinanza de scuol ed la proguarda en fat in vers Moncler. Ma è la Fondazione Sves des profitir.
3: La Proguarda s'engaggia pel Comun e dà, per esempio, sciafì abitazioni per indigenze. E quai dovra raps. E loro vanno a dire, ok, se vuoi nivete a guarda, loro vesse niente, se vuoi paiaive di una certa somma, ci vien da buon al Comun da guarda. Non vanno a dire, vuoi poter venire bene, se vuoi paiaive. Non vanno a dire, non vesse niente, se vuoi paiaive, se vuoi nivete fin già.
2: Ed usce, sai la firma Moncler c'è da pronta da dire 200.000 francs in la ciascia della Fondazione Proguarda. Totuna, sper le svarts positive dell'evenimento, detta che però è arguments contro la presentazione da moda in mezz comune. Arguments simili a quels cinzegge già udia in superanz in occasione del film Shelan Ursli usce André Franciscus.
3: Quella iada del film de Duarzin ha dat grandes temas. La Ljot geiva ossa vinen lura bus, cun hordas de turists, ci vinen qui a guarda. E ce es capita in realtà, suni sarà hotels, suni sarà restaurants e suni sarà das butties business. Qua es la realtà. Non u vain massa blers turists, din per se non stein verer, ci no vien in avant, jasts, ci vinen qui e ci sostegnen a nos comun.
2: Quelles hordes de turists saien un effet che il coordinator del turism de la Vicinanza de Scuol, Dylan Retz, ege sul radar.
1: Die Gefahr besteht immer von Overtourismus. Das haben wir jetzt auch an gewissen Beispielen, die da immer hervorgehoben werden in den Medien auch gesehen, dass so etwas passieren kann. Beeinflussen kann man es aber gleich nicht. Also, ich sage jetzt, wenn irgendein Hollywoodstar durch den Sonderengadin eine Reise macht und die schönen Bergkulissen oder die schönen Dörfer fotografiert und für das wie Werbung macht, können wir es nicht kontrollieren. Da haben wir wenigstens noch ein bisschen Zügel in der Hand und dürfen auch ein bisschen Rahmenbedingungen vorgeben.
2: Il materiale del film che Moncler produce durante la presentazione possa l'organizzazione del turismo dell'Engiadina Bassa Val Müstair dover plenamente per fare pubblicità per la regione in avvenire. Il spettacolo però, quel pemils da guarda, irà a guardare live al principio di favorire giusto davanti le porte da Cisa.
4: Al Puls del Grigione.

creatures of unrest.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser comember ni bo della sana surselva survegn a lax in ief capitel. Il comité ca inoltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran da lax astia e decider la fin november davart la comembranza a convegna de prestaziun a inoltrau in recurs di la dercira superiura dil grijun. Avon veva la suprastonza da lax tractau l'iniziativa a decideu da sciavotà il suveran il favre. Pia pi tard che le altre vischneuncas in surselva. La Partida Populare Svizzera vuol proponere al Parlamento almeno due candidature per la successione del consigliere federale Guy Parmelin, quei a Thomas Eschi, il chef della frazione della PPS, Gic e la Samstagsrundschau de Radio SRF. Quei exclude e bo chi se vesce zun da applica duas personas il ticket. Ed è in connex culas elezions del Cusell federal, Esther Friedli, la cusselliera del Stanz de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la popolazione songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco una delle favorite pel sitz el Cusell federal. A per fini veninus til plaiz de juvenils til on de la Tiara Tudestia che un Ragebait, que a la casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contins online che in provocans ni fali per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che a piars la controlla vinius elegius. Actualmente venne in Svizzera ancora il pleit juvenil di Lyon, quei per la prima ga insomma. E con quei giovici ho vus in abbiala sera, senza rage bait ni crash out.
0: Musica non stop, null interruptions, 100% musica svizzera.

RTR, musica non-stop. Con sempre verz. Hits. E scopridas.

0: Il di der RTL.
1: Oz cun Selina Chistel. La dispetta d'esser commember ni bo della sana surselva survegn a lax in ief capitel. Il comité ca in oltrau li amna vargada in iniziativa ca vul che il suveran da lax asce e decider la fin november davart la commembranza a convegna de prestazion a in oltrau in recurs di la dercire superiura dil grigiun. Avon veva la suprastonza da lax tractau l'iniziativa a decideu de sciavota il suveran il favre. Pia pitart che las autras vischneuncas en surselva. La Partida Popolare Svizra vuol proponer al Parlament silmens duas candidaturas per la successione del consigliere federal Guy Parmelin, quai a Thomas Eschi, il chef della frazione della PPS, gic e la Samstagsrundschau da Radio SRF. Quai exclude e bo chi se vesce zun da da plica duas persunas il ticket. Ad e in connex culas elecziuns del Cusell federal, Esther Friedli, la cuselliera del Stanz de Songall, les bo succeder a Guy Parmelin. Ella vegli s'engaja vinavon con tutta forza per la populazione songallesa e la combra pincia. Friedli valeva sco ina de las favorites pil sitz el Cusell federal. A per fini venginus til plaiz de juvenils til on de la Tiara Tudestia che è un Ragebait, quae alla casa editura Pons Langenscheid comunicau. Ragebait descrive contents online che in provocans ni falli per ascia tre l'attenzion. Sin plaz dus de la rangazion è il tirm Peak, che monta il miglior del miglior, a scottirz è il plaiz Crashout, che descrive cici che appiars la controlla venius elegius. Actualmein vegne in Svizra ancoraic il plaid juvenil dil on, quai per la prima ga in suma. A con quai divisio vus in a bella sera, senza rage bait ni crash out.
0: La saira con musica svizzera, non stop.

Musica per Lina e Scadin. Per Tai. Per Mai. RTL. Simplemein per to.

Trasluste ti, i iPod, sono

schlavaia, pas calanda e non congiaia. L'arma della Lucrezia, chi os blick attentare la Grezia. Pinciani dorme de speres.

0: Schettet la radio, meine tras l'istorgia da musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica è da casa.

0: Schettet la radio, meine tras le storie de musica.
1: Schettet chansons, da venten grons hits.
0: Ed è l'ora per la perpetna dat. RTL.
1: Nua che la musica ed è

La Rema de Florin Darms. Ina gada vevan poesias Rema. Ina gada era il mond perfets. Fascias eran condiziun suprema. Pois e ritmus stuevan esser strets. Oz la Rema mo pli begorda. Senza fascia van oz gials pops. Pois e ritmus ston bustein corda. Libers essen us de tot sim tops. Toda nuorden, giù con tutta sclavaria, libertat, doe crescer, era sot ligi. Ma nua e usan la poesia, essen us era propi, viden tot, carsci,

Jau sun Claudio Giger, l'accordionist dalla Chapella Graubündig. Bun divertiment cun la musica populara sin RTR.

Meis nom, da Luisa Famos. Meis nom eis Randolina, opür eu voless almain. Din sta chanta botezzas sort la pensle chansuns per vus. Ed ant cia zu laiva adiau, stun sul piz del clucer, per as verer plübein.